0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria lavori di notte sulla A10 Genova Ventimiglia, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia e poi direzione Genova tra Varazze e Arenzano. Sulla A7 Milano Genova con orario 22.06 non è percorribile il tratto Roncoscrivia Busalla verso Genova. Si lavora di notte anche sulla A12 Genova Rosignano dalle 22 alle 6 del giorno dopo, tratto chiuso tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Tra Liguria e Piemonte chiusa la 26 dei trafori dalle 22 alle 6 tra svincolo A10 e Ovada verso Gravellonatoce. In Piemonte ancora sulla 26 dei trafori chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Romagnano-Sesia Borgo Manero in direzione di Gravellonatoce e verso Genova Boltri tra Baveno e Arona. In Valle d'Aosta sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco tratto chiuso tra Aosta Ovest e la diramazione della statale 26 e questo dalle 22 alle 5.30 in direzione del Monte Bianco. Chiusura dello stesso tratto verso Torino ma dalle 22 alle 6. In Lombardia chiuso il tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Sulla A8 Milano Varese tratto chiuso tra Gallarate Gattico e Castronno in direzione Varese dalle 21 alle 5. Sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Besnate e allacciamento 8 verso la Milano Varese. Sulla 9 Milano Como Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Tra Veneto ed Emilia Romagna sulla 13 Bologna Padova chiusura tra Occhio Bello e Ferrara Nord dalle 21 alle 5 direzione Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio dalle 21 alle 6 chiuso il tratto Pontebba Carnia in direzione della 4 Venezia Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: No, è mio!
4: È mio!
3: Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non Stop 80.
8: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: RVL la radio.
1: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Liguria lavori di notte sulla A10 Genova Ventimiglia, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia e poi direzione Genova tra Varazze e Arenzano. Sulla A7 Milano Genova con orario 22.06 non è percorribile il tratto Ronco Scrivia Busalla verso Genova. Si lavora di notte anche sulla A12 Genova Rosignano dalle 22 alle 6 del giorno dopo, tratto chiuso tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Tra Liguria e Piemonte chiusa la 26 dei trafori dalle 22 alle 6 tra svincolo A10 e Ovada verso Gravellona-Toce. In Piemonte ancora sulla 26 dei trafori chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Romagnano-Sesia a Borgo Manero in direzione di Gravellona-Toce e verso Genova-Boltri tra Baveno e Arona. In Valle d'Aosta sulla 5 Torino-Aosta-Montebianco tratto chiuso tra Aosta-Ovest e la diramazione della statale 20 e questo dalle 22 alle 5.30 in direzione del Monte Bianco. Chiusura dello stesso tratto verso Torino ma dalle 22 alle 6. In Lombardia chiuso il tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Sulla A8 Milano Varese tratto chiuso tra Gallarate Gattico e Castronno in direzione Varese dalle 21 alle 5. Sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Besnate e allacciamento 8 verso la Milano Varese. Sulla 9 Milano Como Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Tra Veneto ed Emilia Romagna sulla 13 Bologna Padova chiusura tra Occhio Bello e Ferrara Nord dalle 21 alle 5 direzione Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio dalle 21 alle 6 chiuso il tratto Pontebba Carnia in direzione della 4 Venezia Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
0: RVL la radio.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

RVL.

0: lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangminzu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monfort.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 30 settembre 2026 è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai nati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Il Zone Flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. 34enne di Pallanzeno arrestato dalla polizia. In casa aveva allestito un laboratorio di confezionamento della droga. Sequestrati mezzo chilo di cocaina, quasi 50.000 euro in contanti e per la prima volta in provincia anche della cocaina rosa. Verbania, le liste civiche di maggioranza rispondono alla manifestazione di protesta contro l'intitolazione del lungolago di Intra a Sergio Ramelli. Parole come provocazione e oltraggio sanno di pretesa di stabilire chi abbia titolo a custodire la memoria e quale memoria sia ammessa. La SLBCO ha avviato un sondaggio tra gli utenti. Il giorno dopo una visita o un esame si riceverà un SMS con un link a un questionario sul grado di soddisfazione.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 30 settembre, cielo prevalentemente nuvoloso con temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL la radio.

0: diretto da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 30 settembre. In apertura parliamo di libri, 190 appuntamenti in 9 giorni e una città trasformata in una grande libreria diffusa. Prosegue a Brescia Librixia, la fiera del libro arrivata alla 13ª edizione e dedicata quest'anno al tema Leggere il mondo. La lettura come strumento per comprendere il presente e le sue trasformazioni. Il programma spazia dalla letteratura all'economia alla storia, tra gli appuntamenti Carlo Cottarelli con L'economia facile, Giordano Bruno Guerri con Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani e un incontro dedicato a Giuseppe Zanardelli. La manifestazione prosegue fino al 4 ottobre. Ascoltiamo allora le parole di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombardia.
1: Librixia è una grande iniziativa di tutti, alla portata di tutti, e devo dire che il numero crescente di visitatori ogni anno ci porta, superiamo ogni anno i 60.000 visitatori.
0: Una storia familiare trasformata prima in teatro e poi in cinema. Lina Sastri è tornata a parlare di La casa di Ninetta, il suo esordio alla regia, presentato nei giorni scorsi al Tropea Film Festival, dove l'attrice e cantante napoletana è stata premiata per l'opera prima. Il film nasce dal rapporto con la madre e affronta la malattia e la memoria senza rinunciare a leggerezza e affetto. Sastri ha portato al festival anche La mancanza, cortometraggio dedicato invece al fratello scomparso durante la pandemia, è arrivato tra i 3 finalisti del concorso dedicato ai corti. Ed è proprio Lina Sastri a raccontare la differenza tra i due lavori, entrambi nati da vicende profondamente personali.
2: Parla del dolore, contrariamente al film. Il film La casa di Ninetta è un film che parla dell'Alzheimer, di mia madre che è morta di questo, però è leggero in qualche modo, parla anche dell'amore, delle donne soprattutto. Mentre invece La mancanza parla del dolore e della mancanza di mio fratello che se n'è andato col Covid. Parla del Covid, quella cosa terribile che tutti abbiamo vissuto e di cui nessuno vuole parlare.
0: Della fotografia la protagonista questa sera a Roma. Alle 18 al Museo di Roma in Trastevere si inaugura Las Grietas sulle tracce di una fantasia. Personale della fotografa e giornalista venezuelana Fabiola Ferrero, vincitrice del 16° premio ILA Fotografia. Le Grietas del titolo sono le crepe attraverso cui l'artista racconta memoria collettiva, fragilità sociale e trasformazioni urbane dal Venezuela fino a Roma. In mostra anche Contramonumento, progetto realizzato durante la residenza romana e presentato per la prima volta al pubblico, che mette in dialogo la monumentalità delle statue della capitale con il tempo e la fragilità del corpo femminile. L'esposizione sarà aperta da domani fino al 22 novembre. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio.
4: Buongiorno, buona giornata e buon mercoledì. Le prime ore del mattino di questo 30 di settembre cominciano, non è mai troppo presto, comincia la mattinata con RVL la radio, anche il nostro appuntamento di metà settimana. Compleanni eccellenti direi in questi ultimi giorni di settembre, noi ci mettiamo insieme quello in musica, dai, al Renatone, a Renato Zero. E poi un pensiero speciale a tutti quelli che devono festeggiare qualcosa anche nelle prossime ore. Così condividiamo 0323 55 21 24, un sito tutto da scoprire, il nostro con RVL la radio, ma anche gli aggiornamenti sui nostri social per tutte le notizie di oggi e non solo.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

energia positiva con Giulia e Bresce serenamente continua il nostro appuntamento non è mai troppo presto del mercoledì, visto che parliamo di quotidianità. Sereni, oltre il 56% della popolazione mondiale vive in città. Secondo le stime dell'ONU la quota salirà al 70% entro il 2050. Noi come dato italiano siamo al 74%, la proiezione è dell'80% entro metà secolo, quindi sereni. Lo evidenziano i dati presentati da alcune associazioni nell'ambito della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. Secondo i dati diffusi, le città italiane generano oltre il 60% del PIL e concentrano la maggior parte dei consumi energetici e delle emissioni e sono il punto nodale della transizione ecologica, della qualità dello spazio pubblico e della resilienza climatica, della quale continueremo a parlare.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

appena fatto capire Somber. Voi siete pronti, ready or not ready, pronti a battagliare anche in questa mattinata? Le battaglie sono quelle ad esempio dei più giovani, degli studenti con gli affari scolastici, e c'è qualcuno che sta un po' dalla parte degli studenti e lo ha fatto soprattutto nei primi giorni dell'anno scolastico che ormai è cominciato, dicendo basta con i compiti assegnati alle 20 di sera attraverso il registro elettronico. Le note del ministro dell'istruzione che ha mandato un bel po' di circolari sulle modalità di assegnazione dei compiti. Ce ne sono di circolari, non solo dal punto di vista delle regole degli studenti, ma anche di come si devono comportare i prof. Ovvero no ai compiti alle 20 di sera per la mattina dopo. Sono compiti che devono essere assegnati nel rispetto delle ore in cui si deve lavorare e soprattutto sul famoso diario cartaceo che a me piaceva così tanto.

parliamo di compiti scolastici, di compiti degli studenti e di quello che ha ribadito proprio ad inizio anno il ministro Valditara, che ha invitato i docenti a non concentrare anche le verifiche e le interrogazioni nello stesso giorno. La preparazione non viene affrontata con la serietà e la tranquillità necessarie e sicuramente si chiedono queste regole che devono andare bene per tutti. Mi raccomando, soprattutto per quello che riguarda le ore serali, visto che i ragazzi hanno un sacco di cose da fare, i compiti che io di sera non facevo mai. Fra l'altro non è così che si impara, non certo nel migliore dei modi, e non bisogna punire gli studenti riempiendoli di compiti anche fuori dalle aule, ma insegnare il giusto metodo di studio per imparare con profitto e far emergere la personalità di ciascuno. New York City.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
3: Non Stop 80.
2: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
3: Non Stop 80s.
2: Solo musica anni 80.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
17: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Un film luminoso e pieno di speranza.
19: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
17: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
22: A settembre
21: siamo streghe.
22: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
22: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
22: Amori e incantesimi 2 al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Non è mai troppo presto.
25: Non è mai troppo presto.
24: Comincia la giornata con RVL la radio.

La signora Madonna Ciccone ha portato a casa un sacco di statuette agli MTV Awards, è un'esibizione top insieme a Sabrina Carpenter e Charlie XCX. Noi vogliamo mettere da parte queste emozioni in musica vissute proprio qualche giorno fa e ricordiamo che si parla spesso e volentieri di Green nelle nostre mattinate. Conoscete Sea Strong? Una partenza dalle Seychelles per questo progetto europeo con gli italiani dell'Università Ca' Foscari di Venezia che si sono interrogati sulla capacità delle piante, dei coralli di proteggere le coste tropicali dall'azione delle onde. Gli esperti italiani hanno avuto la possibilità di studiare e anche di capire quali possono essere i metodi che serviranno a misurare la capacità degli ecosistemi costieri per dissipare l'energia delle onde. Una formazione che consente alle organizzazioni locali di partecipare alla raccolta e all'analisi dei dati nel corso del progetto e sicuramente di aiutare anche tanti altri esperti a livello internazionale. Geolie Achille Lau. How does

internazionali per l'Università Ca' Foscari, che ha realizzato dei gemelli digitali tridimensionali di questi ambienti studiati, delle ricostruzioni dettagliate per analizzare come la forma e la struttura dei coralli e delle mangrovie possano influenzare il movimento dell'acqua. Queste informazioni saranno poi integrate con i dati raccolti sul campo per calibrare e validare i modelli idrodinamici delle aree di studio, verificando la capacità di riprodurre quello che avviene in natura. Una volta validati, i modelli permetteranno di simulare scenari futuri modificando virtualmente l'estensione e le caratteristiche degli ecosistemi per stimare l'effetto del cambiamento climatico e il degrado degli habitat, ma anche valutare i benefici di interventi di conservazione e di ripristino. Duran Duran, Reflex.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
1: Non Stop 80.
0: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra

0: nostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

tappa in Giappone con una tendenza food, l'ondata di prodotti da forno che non si arresta. Tempo fa è arrivato lo Shokupan, il pane al latte super soffice che ha conquistato bakery e coffee shop. Ed ora lo Shiopan, grazie ai social, è già virale, anche se non molto conosciuto da noi. A presentare questo piccolo pane giapponese un consulente panificatore che in un video social ha raccontato le caratteristiche e la storia e il motivo per cui tenerlo d'occhio. Il nome giapponese Shio significa sale, pan pane, e pane salato. Chiamato anche salted bread, è un panino giapponese diventato famoso in Corea ed esportato in tutto il mondo. Un panino con burro salato, impasto classico con burro e poco zucchero, latte o acqua, avvolto in una stecca di burro sulla pasta e arrotolato come fosse un croissant. Ve lo raccontiamo dopo Fred De Palma.

tendenza a questo panino con una ricetta semplice, anche se il risultato dipende dalla lavorazione, con l'impasto steso e modellato per avvolgere il pezzo di burro, poi arrotolato e lasciato lievitare prima della cottura. Il burro interno è fondamentale, si scioglie, crea una cavità nell'interno, raggiunge la base del pane dove la rende croccante e quasi caramellizzata, ed è questa la sua caratteristica. Non è un croissant, è sicuramente differente. La pasta è unica e viene arrotolata attorno al burro. Il punto di forza è il rapporto tra impasto, burro e sale e la stratificazione. Sopra il panino viene aggiunto anche del sale che accentua il contrasto con la parte più burrosa e leggermente dolce dell'impasto. Amato ovviamente in ambito social, magari lo vedremo presto nelle nostre bakery. Hugel con Imael Angelo e Ultranate, Moving to the Sun.

0: latte in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia, Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Bossa Nostra, Gaia con RBL la radio. Il Consiglio Comunale di Napoli ha detto sì a maggioranza alla stretta sui B&B nel centro storico, con nuove regole e limitazioni, non oltre il 30%, lasciando il 70% degli immobili a uso abitativo e l'obbligo del cambio di destinazione d'uso. Una scelta che ha scatenato polemiche, magari qualcuno dice serve a impedire che i residenti siano costretti a lasciare gli stabili del centro, un argine alla turistificazione, troppe proteste negli ultimi tempi, anche perché si parla della trasformazione di abitazioni in B&B che aveva fatto schizzare i prezzi delle case e in tanti, non potendo sostenere costi elevati, sono stati costretti ad andar via. Le polemiche sugli affitti brevi, su questo cambio di direzione sono tante, a Napoli stanno procedendo così.

0: energie, Bruno Mars, still con RBL e la radio. Parliamo ancora dell'affare Napoli B&B casa, ma quanto mi costi? Le norme prevedono che in un edificio di 10 appartamenti solo 3 potranno essere destinati ad attività ricettiva. Gli altri devono essere usati come civili abitazioni, e questo per scongiurare l'espulsione dei residenti dal centro storico. Soglia del 30% che in alcuni quartieri è stata superata. Ora il limite imposto potrebbe spingere ad investire anche in aree che sono più periferiche. Altro paletto quello del cambio di destinazione d'uso, così sarà più facile comprendere quanti saranno gli alloggi che verranno destinati alla ricezione extra alberghiera, e per fare il cambio occorreranno dei titoli autorizzativi specifici. La vice sindaca con delega all'urbanistica ha detto che è uno strumento di governo per tutelare la residenzialità. Sarà così anche in altri posti d'Italia?
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, decisamente migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano-Chiasso, dalle 22 alle 5 di domani chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Lavori di notte anche sul tratto milanese della A4, dalle 21 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese, tratto chiuso tra Gallarate, Gattico e Castronno in direzione di Varese dalle 21 alle 5 di domani, e sempre dalle 21 alle 5 di domani sulla diramazione Gallarate-Gattico chiusura tra Besnate e allacciamento A8 verso la Milano-Varese. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RBL la radio.

Phil Collins con Another Day in Paradise, per una bella giornata che deve iniziare nel migliore dei modi, anche pensando al paradiso, quello che vorremmo trovare magari senza traffico. Auto del futuro, ma sapete che gli esperti dicono ormai che le auto a guida autonoma sono sicure e che con l'elettrificazione potrebbero diventare una rivoluzione nelle nostre città, con l'arrivo dei robotaxi ad esempio. Lo dicono gli esperti e lo hanno sostenuto recentemente. Fuori dai confini europei, dicono, circolano già veicoli senza pedali e senza volante che hanno abbattuto gli incidenti stradali del 90% e avvicinando gli incidenti ad una quota prossima allo zero, e quindi sono modelli più sicuri di un conducente umano perché hanno visione e sensori a 360 gradi, non si ubriacano mai e reagiscono velocemente, più velocemente di un pilota di Formula 1. L'approccio deve essere comunque cauto e prudente, ma aperto per considerare le ricadute sociali dell'automazione senza restare fermi e immobili di fronte all'innovazione tecnologica.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Il Zone Flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera, 34enne di Pallanzino, arrestato dalla polizia. In casa aveva allestito un laboratorio di confezionamento della droga, sequestrati mezzo chilo di cocaina, quasi 50.000 euro in contanti e per la prima volta in provincia anche della cocaina rosa. Verbania, le liste civiche di maggioranza rispondono alla manifestazione di protesta contro l'intitolazione del lungolago di Intra a Sergio Ramelli. Parole come provocazione e oltraggio sanno di pretesa di stabilire chi abbia titolo a custodire la memoria e quale memoria sia ammessa. La SLBC ha avviato un sondaggio tra gli utenti. Il giorno dopo una visita o un esame si riceverà un SMS con un link a un questionario sul grado di soddisfazione.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per mercoledì 30 settembre, cielo prevalentemente nuvoloso con temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
14: Desiderio

casa con RVL e la radio, dall'automobile del futuro alle due ruote costantemente usate. La bici, usata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli adulti in Italia, mentre va a piedi il 39% del campione. Sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui la scelta di mobilità attiva è in diminuzione, la quota di popolazione che raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall'OMS sta scendendo. Lo hanno ricordato gli esperti recentemente, parlando naturalmente di mobilità. L'abitudine di usare la bici per gli spostamenti quotidiani è più frequente fra gli uomini e gli stranieri e più diffusa fra i residenti delle regioni del nord e meno al sud. Il dato più elevato si registra a Bolzano, dove una persona su quattro usa la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Io che vado costantemente in giro in bicicletta, insomma, condivido e ne riparliamo dopo Livia Din.

i passi per andare avanti con la mobilità green e soprattutto pensare ai corretti comportamenti. La percentuale di chi si muove abitualmente a piedi è maggiore tra i 18 e i 24 anni, fra le donne, fra le persone più istruite e gli stranieri. Come per la bicicletta, è più frequente al nord ed è nuovamente Bolzano che registra il valore più alto. Quasi 6 persone su 10 si spostano a piedi per raggiungere il posto di lavoro. La vera sfida per la politica e per la sanità è quella di far sì che sia più facile per le persone fare scelte salutari, creando anche comunità per sostenerle. E quindi è importante, perché ci sono tantissime campagne di comunicazione come questa legata a Joint Action Prevenance.

0: dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
4: No, è mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Noi invece non vi lasciamo da sole e da soli, ma cerchiamo di darvi notizie buone, positive e anche consigli utili. Se torniamo a parlare di bicicletta, e dai, allora mettiamoci un po' di buzzo buono, impegniamoci. Arriva l'inverno, non volete affrontare le uscite in bicicletta? Fatevi una bella camminata, fate un tragitto a piedi, vi riscaldate, bruciate calorie e sicuramente rientra in un po' di attività fisica. Altrimenti ci sono un sacco di aiutini per stare al calduccio, per mettere giubbino, pantaloni, guantini, sciarpa anche d'inverno e farvi la pedalata, e anche una bella mantella, quella che mi porto costantemente appresso quando comincio a vedere le nuvolette. Noi siamo dalla parte del green e della bicicletta, e poi volete pedalare con la nostra compagnia, ancor meglio.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
2: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
4: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi, diciamo, ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
5: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
2: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la 3ª volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, traffico in aumento lungo la rete viaria della Lombardia. Consueti rallentamenti sul tratto milanese della A4 tra Pero e Milano Est in direzione Venezia, code a tratti anche verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Verso Milano trafficate la Milano Meda con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e lungo la Milano Lecco con code a tratti tra Verano Brianza e la tangenziale Nord. Auto in fila sempre per il traffico intenso sulla Milano Varese Varese tra Legnano e Fiera Milano verso la Milano-Venezia. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: RVL, la radio.
8: E buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati, siamo arrivati anche alla fine di questo mese di settembre, 30 settembre, mercoledì alle 8:05 in diretta su RVL la radio. Ci sono io, Maria Elisa Guarandris, e voi all'ascolto. Ci siamo ritrovati anche questa mattina per berci un buon caffè e raccontarci tutto quello che succede nella nostra zona. Come sempre, se volete potete scrivermi un messaggino allo 0323 55 21 24, anche per segnalarmi qualche notizia, raccontarmi com'è la situazione del traffico, insomma tutto quello che vi pare. E mi raccomando, seguiteci anche sui nostri social Facebook, Instagram, X, Threads, siamo ovunque. Bene, direi che possiamo partire. Arietta freschina, ma d'altronde siamo alla fine di settembre, anche se poi insomma nelle ore centrali della giornata sembra ancora un po' estate. Partiamo anche oggi con Giornale e Caffè.

Sigu con Woman su RVL la radio. Attenzione, perché dal primo di ottobre, quindi domani giovedì, parte il Festival Post di Letteratura. Dopo il successo, insomma, della parte centrale del festival che si è svolta a settembre, proseguono gli eventi per arricchire la stagione sul Lago Maggiore. Domani a Casa Ceretti alle 18, presentazione del libro Quando è fuori è buio, l'incontro con l'autore Flavio Nuccitelli. La sera, proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi. Il 2 ottobre, venerdì, a Casa Ceretti, Joseph Conrad, Lettere a Marguerite Paradosca, incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino in dialogo con Annalina Molteni. Questi sono le letture a cura di Luisella Sala. Questi sono gli appuntamenti di questo primo fine settimana. Poi si riprenderà l'8 di ottobre, insomma gli eventi vanno avanti fino al 23 di ottobre, con una parentesi anche su Domodossola, quindi non solo Verbania ma una collaborazione con la SOMS di Domodossola che va a estendere il territorio appunto, che vede protagonisti gli appuntamenti di Letteratura. Tommaso Paradiso ora su RVL la radio, questa è Agitare Coca-Cola.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra, in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra, in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RBL la radio. Pulizia degli occhi ai gattini nati da poco è molto importante, risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Buongiorno a tutti, oggi parliamo di gattini. La pulizia degli occhi nei gattini è molto importante perché spesso gli occhi sono uno degli organi che fin da piccoli viene interessato dalle infezioni più comuni nel gatto, che sono il calicivirus e l'herpes virus. Quindi qualora dovesse vedere che il nostro gatto presenta una secrezione di colore giallo, anche di colore marrone scuro a livello della rima oculare, vanno puliti. Si può fare a casa anche semplicemente con della soluzione fisiologica o con un collirio a base di sostanze naturali. Qualora dovessero esserci anche degli arrossamenti degli occhi o delle altre manifestazioni, invece è bene rivolgersi al medico veterinario.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.

Alvaro Solerro, i passi su RVL, la radio in giornale Caffè. Ieri la consegna di 5 vasche antincendio per le squadre IB dell'Ossola da parte dell'Unione Montana Valli Ossolane. Una consegna avvenuta a Ornavasso, sono delle vasche che aiuteranno negli interventi in caso di incendi boschivi. Purtroppo l'esperienza di questa estate ha insegnato e adesso si lavora sulla prevenzione, si lavora su portarsi avanti, perché purtroppo si spera ovviamente di no, ma con la situazione meteorologica che c'è e che ci sarà sempre di più nei prossimi anni, bisogna essere preparati. E quindi queste vasche sono state consegnate, ma non finisce qui, perché servono altre strumentazioni, altre attrezzature come delle motopompe. Per questo il presidente dell'Unione Montana Bruno Toscani e il vice Filippo Cigala Fulgosi hanno sottolineato come servirà anche l'aiuto di altre unioni montane per acquistare tutta l'attrezzatura che serve appunto agli IB, che sono preziosissimi e mai come quest'estate insieme ai vigili del fuoco sono stati fondamentali per affrontare questa emergenza. Quindi bene prepararsi, bene andare avanti anche nelle dotazioni che possono essere necessarie. Sierra Spyro ora con Great Expectation.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
6: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 30 settembre. In apertura parliamo di libri, 190 appuntamenti in 9 giorni e una città trasformata in una grande libreria diffusa. Prosegue a Brescia Librixia, la fiera del libro arrivata alla 13ª edizione e dedicata quest'anno al tema Leggere il mondo. La lettura come strumento per comprendere il presente e le sue trasformazioni. Il programma spazia dalla letteratura all'economia alla storia, tra gli appuntamenti Carlo Cottarelli con l'economia facile, Giordano Bruno Guerri con audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani e un incontro dedicato a Giuseppe Zanardelli. La manifestazione prosegue fino al 4 ottobre. Ascoltiamo allora le parole di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombardia.
2: Librixia è una grande iniziativa di tutti, alla portata di tutti, e devo dire che il numero crescente di visitatori ogni anno ci porta, superiamo ogni anno i 60 mila visitatori.
1: Una storia familiare trasformata prima in teatro e poi in cinema. Lina Sastri è tornata a parlare di La casa di Ninetta, il suo esordio alla regia, presentato nei giorni scorsi al Tropea Film Festival, dove l'attrice e cantante napoletana è stata premiata per l'opera prima. Il film nasce dal rapporto con la madre e affronta la malattia e la memoria senza rinunciare a leggerezza e affetto. Sastri ha portato al festival anche La mancanza, cortometraggio dedicato invece al fratello scomparso durante la pandemia. È arrivato tra i 3 finalisti del concorso dedicato ai corti. Ed è proprio Lina Sastri a raccontare la differenza tra i due lavori, entrambi nati da vicende profondamente personali.
3: Parla del dolore, contrariamente al film. Il film La casa di Ninetta è un film che parla dell'Alzheimer, di mia madre che è morta di questo, però è leggero in qualche modo, parla anche dell'amore, delle donne soprattutto. Mentre invece La mancanza parla del dolore e della mancanza di mio fratello che se n'è andato col Covid. Parla del Covid, quella cosa terribile che tutti abbiamo vissuto e di cui nessuno vuole parlare.
1: Della fotografia la protagonista questa sera a Roma. Alle 18 al Museo di Roma in Trastevere si inaugura Las Grietas sulle tracce di una fantasia. Personale della fotografa e giornalista venezuelana Fabiola Ferrero, vincitrice del 16° premio Illa Fotografia. Le Grietas del titolo sono le crepe attraverso cui l'artista racconta memoria collettiva, fragilità sociale e trasformazioni urbane dal Venezuela fino a Roma. In mostra anche Contramonumento, progetto realizzato durante la residenza romana e presentato per la prima volta al pubblico, che mette in dialogo la monumentalità delle statue della capitale con il tempo e la fragilità del corpo femminile. L'esposizione sarà aperta da domani fino al 22 novembre. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

con Casini qui su RVL la radio in giornale e caffè. Il Conservatorio Cannetelli di Novara organizza appuntamenti aperti a tutti, quindi ve ne parlo, magari potrebbero interessarvi. Il 3 ottobre a Novara, musica in centro, il Giardino del Piacere, concerto di musica antica nella Basilica di San Gaudenzio nell'ambito della rassegna Musica in Centro, appunto. Il 4 di ottobre a Sacromonte di Orta, con visioni di un futuro possibile, concerto degli ensemble di flauti e clarinetti del Conservatorio. L'8 ottobre, itinerari contemporanei, concerto conferenza San Francesco tra musica e parole con il musicologo Piero Mioli alle 17 nell'auditorium del Conservatorio, appunto, Cannetelli di Novara. Quindi tre appuntamenti che possono sicuramente essere molto interessanti. Malcolm Todd ora con Earrings.

0: Malcolm Todd con Earrings su RVL la radio. Ma anche a voi fa uno strano effetto pensare che oggi è il 30 di settembre, cioè agosto non mi passava più tra il caldo, insomma, e tutte le fatiche in questo mese in realtà è volato via alla velocità della luce. Non so se anche voi avete questa sensazione, la sensazione che tra poco saremo a Natale, ma sarà veramente un volo, un attimo. Arrivano Julia Bresh ora con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

sempre in diretta su RVL la radio con Giornale Caffè, mentre ci avviciniamo al momento dell'informazione delle 9, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi ci sarà anche la 4x4. Prima però c'è Safe, parlare d'amore.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto Arera ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente, così le famiglie rischiano una caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato, fa ripuntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità, per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata, un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Rallentamenti sul tratto milanese della A4 tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti anche verso Torino tra Monza e Cormano. Verso Milano traffico intenso sulla Milano Meda con code a tratti tra Meda e Paderno Dugnano. Traffico con code a tratti anche sulla Milano Varese tra Verano Brianza e la tangenziale Nord. Sempre per il traffico intenso code a tratti sulla Milano Varese tra Bus Arsizio e Milano Nord verso la Milano Venezia. Ancora sulla 8 code a tratti tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese, in questo caso per lavori. Altre code a tratti per il traffico sulla 9 Milano Chiasso tra Saronno e il bivio per la 8 dei Laghi. Molto trafficate le tangenziali milanesi. A Bergamo traffico intenso sull'asse interurbano con code a tratti tra Curno e il bivio per la Milano Venezia verso Orio al Serio. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i tagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Noelia con Candela, Luca Carboni, Happy, Sombra, My Body Isn't Ready, ma partiamo dagli anni 90 con Hall, Celebrity Skin.
4: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Everybody's Not Ready, Sombra, a chiudere questa 4x4, la prima di questo mercoledì 30 settembre, sempre in diretta su RVL con giornale e caffè. E tra poco arriverà anche l'almanacco del giorno, e poi prima però, scusate, non dopo, prima ci sarà invece l'aggiornamento sul traffico in Piemonte. Pensiamo sempre a chi è alla guida, soprattutto alla mattina nel traffico. Noi vi raccontiamo sempre tutto in tempo reale, poi nei weekend addirittura abbiamo la rubrica dedicata proprio ai cantieri, quindi rimanete con noi e andate sul sicuro.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, sulla diramazione per Pinerolo tra il Dross e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino Milano tra Chivasso Est e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
1: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
6: No Stop 80.
5: No Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 30 settembre 2026 è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo a Renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.

Adela, mi piace molto questo nuovo brano qui nella nostra programmazione in questo 30 di settembre. Tra poco arriverà il notiziario delle 9:30, quindi l'informazione locale, e poi parleremo anche della decisione di Marco Mengoni, che per i suoi nuovi concerti ha deciso di vietare i cellulari. Poi ne parliamo. Intanto però ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. I carabinieri di Castelletto Ticino hanno arrestato un uomo su un ordine di esecuzione per la carcerazione. Si tratta di un cittadino straniero di 62 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla procura di Novara. L'uomo dovrà espiare una pena definitiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione. La condanna è relativa al reato di violenza sessuale per fatti commessi a Castelletto Ticino nel mese di settembre 2020. Ora si trova nella casa circondariale di Novara. L'oncologia dell'ASL VCO aderisce anche quest'anno alla campagna Ottobre Rosa promossa dalla LILT VCO per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Nel corso del mese di ottobre saranno offerti 21 giorni dedicati alla prevenzione per un totale di 138 visite a Omegna, Verbania e Domodossola. Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria della LILT VCO al 327 42 96 759, chiamando dalle 10 alle 11 dal lunedì al venerdì. Dopo il successo del festival Lago Maggiore Letteratura svoltosi a settembre, Verbania torna a essere cornice delle attività culturali dell'Associazione Letteratura, che propone Festival Post, l'appendice pensata per arricchire ulteriormente la stagione di eventi sul Lago Maggiore. Si comincia domani, giovedì 1 ottobre alle 18 a Casa Ceretti, con la presentazione del libro Quando fuori è buio, incontro con l'autore Flavio Nuccitelli. A seguire l'aperitivo con l'autore e per concludere la proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi, evento in collaborazione con VCO Pride. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Hate the Day Made You Love Me, Ariana Grande su RBL la radio. Dicevamo, polemica per le ultime novità annunciate da Marco Mengoni su suo nuovo tour, che sarà veramente particolare, anzi non sarà un tour perché si svolgerà tutto nello stesso locale, Allo Sbagliato a Milano, dove lui sarà il direttore creativo, e l'ex Teatro Principe di Milano, che appunto ospiterà una serie di suoi concerti che avranno un prezzo decisamente superiore rispetto a quello dei palazzetti, perché i biglietti andranno da 123 a 230 euro. Ha deciso di proporsi in una nuova modalità, un contatto più diretto con il pubblico, e anche una scaletta che cambia, perché l'ha già detto: non ci sarà Due Vite, non ci sarà Essenziale, non ci saranno i singoli della mia carriera, ma tutti i pezzi che hanno reso i miei dischi importanti anche per me. Che sia molto chiaro, poi il primo che mi dice "ma Due Vite non le fai", no, ha detto Mengoni, chiaro e tondo proprio. Io mi esibirò per 4 sere a settimana, ha detto, non sempre gli stessi giorni, nelle altre serate ci saranno altri artisti scelti da lui in quanto direttore artistico. Il tutto appunto in questo spazio che conta 500 posti, 100 seduti e 400 in piedi. Saranno 26 le date che vedranno Mengoni protagoniste, 15 a novembre e 11 a dicembre. Appunto ci saranno ospiti come Luca Ravenna, Saif, Nuzzo e Di Biase. Poi ci saranno appuntamenti dedicati alla comicità, DJ set, tutto appunto sotto l'egida di Mengoni. L'altra caratteristica sarà che l'ambiente sarà completamente offline. La regola principale prevede che all'ingresso del teatro i telefoni vengano inseriti in custodie richiudibili per tutta la durata dello spettacolo. Ci sarà un'area dedicata alle emergenze in caso appunto di necessità. Vuole che le persone si godano il concerto e non passino il tempo a riprendere. Su questo non posso che essere d'accordo con lui. Prezzi, dicevamo, la polemica riguarda soprattutto i costi, appunto si va da 123 a 230 euro a seconda della posizione in sala, però vi posso dire che i posti migliori per le prime due date sono già stati tutti esauriti, quindi forse aveva ragione lui.

0: suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl.
1: Don't worry, be happy.
0: Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Tony, Audrey Robert su RVL la radio. Guardiamo le previsioni del tempo per oggi. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature tra i 17 e i 24 gradi. Domani, primo di ottobre, il cielo sarà coperto. Saremo proprio nell'atmosfera autunnale con temperature tra i 18 di minima e i 22 gradi di massima. Il sole lo rivedremo in parte da venerdì, quando ci saranno ancora un po' di nuvole, mentre sabato e domenica dovrebbe proprio esserci un miglioramento con sole, qualche nuvola di passaggio, temperature che risaliranno fino a 25 gradi. Insomma, è molto dolce questo inizio di autunno, anche se chiaramente c'è uno sbalzo notevole tra il giorno e la sera o la mattina presto. Tra poco ci salutiamo, intanto Ariete, Angelina

Che bella vita, Ariete e Angelina Mango, a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Tra pochissimo arriveranno le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, vi auguro un'ottima giornata, rimanete ovviamente su RVL. Noi ci risentiamo domani dalle 8, ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas, prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria, nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, coda per un incidente tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Incidente anche sulla Milano Meda, con lunghe code tra Meda e Paderno Lugnano in direzione di Milano. Altro incidente sulla tangenziale nord, con code tra il bivio per Meda e Baranzate in direzione della 8 dei Laghi. Diamo un cenno ai cantieri questa notte in autostrada, chiusa per lavori l'autosole tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Firenze dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla A4 Milano-Venezia dalle ore 21 alle 5 tra Monza e Cormano verso Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Siamo pronti, apriamo metà settimana, mercoledì 30 di settembre, metà settimana, ultimo giorno del 9° mese dell'anno, il mese di settembre. Da domani saremo in quel di ottobre e devo ammettere che è volato via questo mese di settembre in maniera impressionante. Io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino all'1 nella mattinata di RVL la radio. Saluto e ringrazio invece Maria Elisa Gualandres che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Adesso vi attendono 3 ore 180 minuti in mia compagnia. A breve avremo l'appuntamento con la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, e poi il mercoledì si va a Milano a scoprire cosa succede nel capoluogo lombardo con Milan e Gran Milan, e poi via via la musica, ma soprattutto l'informazione nazionale e locale curata dalla nostra redazione. Detto questo, noi siamo pronti per iniziare, non prima di avervi ricordato di seguire RVL la radio anche sui social, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X. Mettete il mi piace, diventate i nostri follower a seconda del caso. E per quanto riguarda il nostro sito internet, è all'indirizzo rvl.it, così che voi possiate entrare nel mondo di RVL, la radio. Siamo pronti ad aprire il talk show. Come sempre saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi apriamo il talk show con la sigla.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: sostenere.
1: Canzone che arriva, questa di Bruno Risas, L'albero delle noci, da Sanremo 2025, dove aveva presentato proprio questo disco che vi abbiamo suonato nella mattinata talk show di RVL con Piero Pratesi. Tra poco arrivano anche le info sul traffico e poi la pausa pubblicitaria e poi la musica suonata in vinile, ma subito c'è il sound firmato Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: sei.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valenza in orario 8:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
12: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
13: Eventi d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelettera.com/festivalpost.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata di RVL la radio arriva anche il momento della musica in vinile, in attesa poi dell'appuntamento del weekend, il sabato e la domenica tra le 18 e le 20, con la versione estesa, come la chiamo io, della musica 70-80 suonata in vinile. Questa settimana continuiamo il nostro excursus negli LP italiani. Siamo nel 1986. Questo album, il 22 di gennaio dell'86, raggiunse la vetta della classifica per una sola settimana per quanto riguarda gli LP più venduti in Italia, ed è un album doppio di Mina, si chiama Sibuana. Ci sono un sacco di brani anche rifatti. Io ho scelto per rappresentare questo LP quello che apre l'intero album. Sto parlando del rifacimento della canzone di Riccardo Cocciante, Bella senza anima. Eccola nella versione di Mina all'interno di Sibuana volume 1.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio. Solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondo Toce.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 30 settembre. Ripristinare paesaggi e foreste è un investimento strategico per la sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale e la resilienza dei sistemi agroalimentari. Lo sottolinea il nuovo rapporto FAO presentato alla 10ª settimana mondiale delle foreste, avvertendo che per intensificare gli interventi saranno necessari maggiori investimenti, una governance inclusiva e un impegno politico costante. Le foreste coprono, secondo il rapporto, il 32% della superficie terrestre, immagazzinando 714 gigatonnellate di carbonio e ospitando fino all'80% della biodiversità, sostenendo così la sussistenza e il cibo di quasi un terzo della popolazione mondiale. Ciò nonostante, il degrado ambientale ha raggiunto livelli critici. Tra il 1990 e il 2025 sono andati persi 489 milioni di ettari di foresta, 460 milioni di ettari di boschi risultano degradati a livello globale. Ogni anno 127 milioni di ettari forestali subiscono danni da incendi, parassiti, malattie ed eventi meteorologici estremi. Il costo del mancato intervento è enorme, con un impatto annuale stimato tra 878 miliardi e 6,3 trilioni di dollari. Un ritardo o una mala progettazione del ripristino, ha avvertito il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu, aumenterà i costi a lungo termine, aggraverà le disuguaglianze e rischierà di vincolare i paesaggi a traiettorie insostenibili. Il personaggio del giorno è Fiorenzo Benvenuto, l'imprenditore che sta riscrivendo la Salerno del cibo e del vino. Insieme ai suoi soci ha aperto la Crestarella Uve Nude, vicolo della neve e ora cucina Uve Nude, un nuovo ristorante dove cucina e cantina si incontrano tra piatti da condividere, vini e un approccio informale. Un unico tavolo da 22 posti, cucina a vista, bottiglie alle pareti e una cella a temperatura controllata. L'obiettivo, dichiarato da Benvenuto, è creare una cantina in cucina e una cucina in cantina, un luogo dove si beve bene, con curiosità, ed una cucina che non si prenda sul serio. Contro natura, dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste del cibo che portiamo in tavola, di Dario Brestanini e Beatrice Mautino. È in atto da alcuni anni una vera e propria corsa all'alimentazione naturale, eppure le nostre idee sul tema non sono così chiare come vogliamo credere. Per rintracciare la storia di ciò che mettiamo oggi nel piatto e trovare le risposte ai tanti dubbi che ci assillano, gli autori ci guidano in un avvincente viaggio nel tempo e nello spazio, per raccogliere sul campo le prove e le testimonianze di ricercatori e agricoltori, per essere finalmente in grado di farci un'idea più chiara di ciò che mangiamo davvero. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

Dopo il GR Paese Sapori su RVL la radio, ve l'abbiamo suonata di santa ragione grazie a Malika Ayane, detto fra noi, e continuiamo a suonarveli di santa ragione. Tra poco l'oroscopo su RVL, subito Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, da novità entrati nella Super Rotation.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale.

0: supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto.

0: forte. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL, la radio.

Annalisa insieme a Madame Mica su RVL la radio dopo l'appuntamento con l'oroscopo, mentre a grandi passi stiamo per arrivare anche al momento del GR delle 11, quello sportivo, e poi grazie alla sequenza di 4x4 entreremo nella seconda ora della mattinata talk show. Intanto Ujjal, Moving to the Sun su RVL.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia, rimediata Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'Atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri, pressando Denis, verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppiette assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ai ceti in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon e rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Coach Poeta:
2: stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinto 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
1: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle romane, di Napoli e di Tortona. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano, e box Jannik Sinner si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: E nella mattinata talk show di RVL siamo pronti per una nuova sequenza di 4x4, 4 successi senza nessuna interruzione. Arrivano su RVL Le Tattoo con All About Us, Bastille con Laura Palmer, mentre Ernia con Dedica chiuderà la nostra 4x4 che andiamo a aprire dagli anni 90 con una canzone che funzionava niente male anche in discoteca, gli Opus 3, It's a Fine Day.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Danzatoria di Madonna su RVL la radio. Ieri ho visto la Spagna strapazzare la Croazia, ma oltre al risultato, perché poi non sempre bisogna vedere il risultato ma anche il gioco, la partita, e poi va anche considerato che De La Fuente ha deciso di lasciar fuori, ieri non hanno giocato Rodri, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Fernan Torres e Nico Williams, che è poi entrato dopo, verso la fine, anche segnato il quarto gol. Però quando tu domini lo stesso una nazionale come la Croazia, e dove ancora va la grande il buon Ivan Perisic, beh, vuol dire che sei veramente una squadra top. Poi ho una mia idea, vista la partita del Real Madrid contro il Malaga, vista la partita del Real Madrid contro l'Inter, vista la Spagna due volte, Cucurella o è stato terribilmente sopravvalutato o per questo inizio di stagione è decisamente da dimenticare. Il ragazzo ha grossi problemi a difendere, benissimo in fase di impostazione, ma in fase difensiva, nelle partite che ho visto quest'anno, ha grossissimi problemi. Su RVL la radio intanto ve le suoniamo di Santa Ragione con Gianna Nannini, il suo disco che è l'ultimo uscito in Super Rotation di RVL, che ha scritto Aiello ed è meraviglioso. Meraviglioso errore.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. I carabinieri di Castelletto Ticino hanno arrestato un uomo su ordine di esecuzione per la carcerazione. Si tratta di un cittadino straniero di 62 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura di Novara. L'uomo dovrà espiare una pena definitiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione. La condanna è relativa al reato di violenza sessuale per fatti commessi a Castelletto Ticino nel mese di settembre 2023. Ora si trova nella casa circondariale di Novara. L'oncologia dell'ASL VCO aderisce anche quest'anno alla campagna Ottobre Rosa promossa dalla LILT VCO per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Nel corso del mese di ottobre saranno offerti 21 giorni dedicati alla prevenzione per un totale di 138 visite a Omegna, Verbania e Domodossola. Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria della LILT VCO al 327 42 96 759, chiamando dalle 10 alle 1 dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana si terranno le celebrazioni dell'82esimo anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola. Venerdì 2 ottobre alle 10 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Domo 2, cerimonia di consegna del premio Repubblica Partigiana dell'Ossola ad Arialdo Catenazzi, partigiano gatto. A seguire il benvenuto civico ai neodiciottenni. Domenica 4 ottobre alle 9.45 nel famedio del cimitero sarà scoperta una targa in memoria di Gianfranco Cottini. Alle 10.30 ritrovo in piazza Repubblica dell'Ossola per la formazione del corteo che arriverà in piazza Matteotti, dove ci sarà l'orazione ufficiale, quest'anno affidata a Enrico Pagano, direttore dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese e Vercellese. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL. Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 1 ottobre. Cielo nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa. Desiderio sexy.

RVL la radio, vi abbiamo suonato dal 1995 agli Stadio, Disperato bisogno d'amore, nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Il numero col quale potete mettervi in contatto via WhatsApp qua su RVL, lo 0323 552124, ve lo ripeto 0323 552124, e sì il numero di telefono ma anche il numero WhatsApp di RVL. E intanto continuiamo a suonarvele di santa ragione, già stiamo iniziando a muovere la testa a ritmo, ci stiamo già muovendo sul ritmo che gli olandesi Another con il Future di 54 Ultra ci stanno proponendo. Molti l'avranno già riconosciuta, come detto l'abbiamo in sottofondo, si balla ancora la grande nonostante abbia caratterizzato l'inizio del 2026 anche l'estate. Talk to You.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi.

0: cambiamo mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Super Trailers.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Super Trailers.
18: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
19: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
18: Ogni possibilità inizia con un passo.
19: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

dire che piace questa canzone di Karol G insieme a Bruno Mars, Still è il titolo, suonata quando ci stiamo avvicinando anche a grandi passi al GR del mezzogiorno e poi all'ingresso dell'UL nell'ultimi 60 minuti della mattinata talk show con Piero Pratesi. Infatti stiamo insieme fino all'una, poi arriverà la vostra Vale, con lei rascherete il fondo del barile. Intanto la musica italiana del Liga, Qualcosa per te.

0: Arriva il momento di un nuovo progetto. Rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Ariana Grande con l'ultimo suo lavoro Heart That I Made You Love Me, a mezzogiorno e 11 minuti entrati nell'ultima ora della mattinata talk show su RVL con Piero Pratesi che vi accompagnerà come detto fino a l'una. Potete seguire RVL la radio sui social, siamo su Instagram, Facebook, LinkedIn e X, diventate nostri follower. Intanto seguiamo anche Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Billy Ray Martin, 1994, Your Love in Arms. Tra poco scopriremo anche che cosa succede a Milano con Milan Le Grand Milan. Intanto la musica italiana protagonista con Elisa Kinsugi.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. È in corso la Milano Digital Week, la settimana dedicata allo sviluppo e all'innovazione digitale per cittadini e imprese. 5 giorni di iniziative diffuse in tutta la città, ovviamente seguibili anche attraverso il web, per scoprire come sta evolvendo il futuro del digitale e confrontarsi sulle innovazioni che riscrivono le intelligenze del domani. Gli appuntamenti in calendario sono ben 180, divisi tra vari temi: cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport, imprese, formazione e lavoro e tecnologie. Tutti i dettagli su milanodigitalweek.it. Guarda al futuro anche l'aeroporto di Malpensa. È infatti in corso il progetto T1XL, che prevede l'ampliamento verso nord del Terminal 1, con la realizzazione di circa 15.000 metri quadrati di nuovi spazi e la riqualificazione di oltre 28.000 metri quadrati di aree esistenti. Un intervento che consentirà di potenziare le infrastrutture dedicate ai passeggeri internazionali, migliorare la gestione dei flussi e ampliare l'offerta dei servizi. Il costo dell'operazione è di 100 milioni di euro e l'apertura è prevista in fasi a partire dalla prossima estate. Resta invece ancora un miraggio l'attesissimo collegamento ferroviario tra Milano e l'aeroporto di Orio al Serio. I lavori procedono a dir poco a rilento e siamo già almeno di un anno in ritardo. Speriamo che il 2027 possa essere l'anno buono. Anche per questa settimana da Milano è tutto. Ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Canta in Cic lontan de Napoli se ver, ma per venire in chi a Milano.
3: RBL.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
4: Non Stop 80.
3: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Qual è la tua missione?
9: La laurea in giurisprudenza.
10: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
11: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
10: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
12: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
14: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. I carabinieri di Castelletto Ticino hanno arrestato un uomo su un ordine di esecuzione per la carcerazione. Si tratta di un cittadino straniero di 62 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla procura di Novara. L'uomo dovrà espiare una pena definitiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione. La condanna è relativa al reato di violenza sessuale per fatti commessi a Castelletto Ticino nel mese di settembre 2020. 23, ora si trova nella casa circondariale di Novara. L'oncologia dell'ASL VCO aderisce anche quest'anno alla campagna Ottobre Rosa, promossa dalla LILT VCO per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Nel corso del mese di ottobre saranno offerti 21 giorni dedicati alla prevenzione per un totale di 138 visite a Omegna, Verbagna e Domodossola. Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria della LILT VCO al 327 42 96 759, chiamando dalle 10 alle 11 dal lunedì al venerdì. Dopo il successo del festival Lago Maggiore Lettera Altura svoltosi a settembre, Verbagna torna a essere cornice delle attività culturali dell'Associazione Lettera Altura, che propone Festival Post, l'appendice pensata per arricchire ulteriormente la stagione di eventi sul Lago Maggiore. Si comincia domani, giovedì 1 ottobre alle 18 a Casa Ceretti, con la presentazione del libro Quando fuori è buio, incontro con l'autore Flavio Nucitelli. A seguire l'aperitivo con l'autore e per concludere la proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi, evento in collaborazione con VCO Pride. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
19: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Anna White Girl Wasted su RVL, la radio, la vostra Vale è apparsa negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio corraschiando il fondo del barile, ma noi abbiamo ancora 20 minuti, poco più, da passare insieme. Lo facciamo suonandovi una novità. Gli U2 sono tornati.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritornato.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti.

0: cultura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Casale Monferrato.

Michael Todd, Malcolm, scusate, poi delle volte so perché io sono convintissimo che questo ragazzo molto giovane si chiami Michael, invece è Malcolm Todd con Harris su RBL, la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna fino a luna. Come detto, la vostra Vale è già arrivata negli studi di RBL, noi tra l'altro siamo agli sgoccioli della nostra mattinata insieme. La musica italiana è protagonista con Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi, Il Sole.

Sole, il sole. Tra l'altro è una canzone dal ritmo e da come suona che la vedo più, la sento anzi in questo caso, la sento più come canzone estiva, ma questa è una mia personalissima considerazione. Sarebbe forse andata meglio se fosse uscita a meglio. Comunque poteva andare sicuramente un po' più adatta se fosse uscita maggio-giugno, però staremo a vedere. Per adesso si suona, piace e ci mette addosso l'allegria, come dice anche la canzone. Il sole di questo trittico composto da Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi. E siamo giunti al termine al nostro appuntamento con la mattinata talk show. Sì, sì, sì, lo so. C'è qualcuno che dice no, ma dai, no, no, sono già praticamente quasi l'una, quindi siamo giunti al termine. Io non devo far altro che salutarvi, ricordarvi che io tornerò con voi, io Piero Pratesi, tornerò con voi quando? Beh, chiaramente domani, sarà giovedì, inizieremo la tappa di avvicinamento verso il weekend. Tornerò con voi, appunto, dicevo, domani, giovedì, staremo come sempre insieme tra le 10 e l'una nella mattinata talk show di RVL. Invece che cosa succederà tra poco qua su RVL la radio? Beh, arriverà la vostra Vale, con lei andrete a raschiare il fondo del barile fino alle 16, quando poi ci sarà Marco Pennacchini con Occhio al Penna ad accompagnarvi nella prima parte di, anzi seconda parte del pomeriggio e diciamo preserata per quanto riguarda il pomeriggio di RVL e il suo programma che ci porta per certi versi anche all'aperitivo. Io a questo punto vi auguro, come sempre faccio a quest'ora, buon appetito, perché è giusto fare, è giusto augurare buon appetito, perché tanti ormai l'orario del pranzo si è spostato, salvo che in ospedale mangiano a mezzogiorno preciso, lo so bene perché tra luglio e agosto sono fatte 2 settimane di vacanza. Detto questo, vi saluto, vi auguro buon appetito e vi saluto col canonico ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti e ne rivendicano altri per le bollette, su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
3: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli incari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non bastano le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
2: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore lì ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buon pomeriggio, code per incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra lo svincolo dell'Autosole e Piacenza Ovest direzione Torino. Sul resto della Lombardia non si rilevano per ora particolari difficoltà. Tempi di percorrenza regolari sulle autostrade. E a proposito di autostrade, questa notte con orario 21.05 sarà chiusa l'autostrada A1 Milano-Bologna tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 nel tratto milanese tra Monza e Cormano verso Torino. E sempre tra le 21 e le 5 sarà chiusa anche l'autostrada A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese e tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Sarà chiusa questa notte anche l'autostrada A9 Milano-Como-Chiasso con orario 22.05 nel tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

giorno di settembre alle 13:05 minuti inizia il mercoledì pomeriggio di RBL Radio e prende il via raschiando il fondo del barile. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, insomma sceglietevi l'augurio che più vi si addice. Siamo di nuovo in pista e siamo pronti per arrivare in diretta fino alle 16. Musica, informazione, rubriche e curiosità sono già sul menù, mancate solo voi, quindi alzate il volume che partiamo.

Giustamente abbiamo iniziato a raschiare il fondo del barile e vi abbiamo suonato Casini su RVL Radio. Mai canzone fu più azzeccata per le notizie curiose che vi racconta la vostra Vale. E come sempre la prima cosa che faccio è ricordare i contatti utili per sentirvi più vicini alla diretta. Numero WhatsApp se volete mandarci un messaggino è lo 0323 552124, e pagine social da cercare e seguire su Facebook, Instagram ed X. Chiocciolina RVL la radio, mi raccomando, non dimenticate di cliccare sul tasto follow per non perdervi i nostri aggiornamenti online.

0: croissant di Chiara? Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
8: Non Stop 80.
7: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
21: a settembre
20: siamo streghe.
21: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Un singolo che andò particolarmente bene qua in Europa e che fa parte dell'album d'esordio di Terence Trent D'Arby, Wishing Well, suonato dal 1987 su RVL Radio. E la parola d'ordine delle notizie che oggi andremo a raschiare dal fondo del barile, anche se poi non è propriamente una parola, sarà a mali estremi, estremi rimedi, e già questo dovrebbe farvi intuire quali vette dell'assurdo riusciremo a toccare. Prima però ci dirigiamo verso l'informazione locale delle 13.30, suonando Julie Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Painting in LA è la novità RVL di Adela e ci porta verso l'informazione locale delle 13.30.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra. La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. I carabinieri di Castelletto Ticino hanno arrestato un uomo su ordine di esecuzione per la carcerazione. Si tratta di un cittadino straniero di 62 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla procura di Novara. L'uomo dovrà espiare una pena definitiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione. La condanna è relativa al reato di violenza sessuale per fatti commessi a Castelletto Ticino nel mese di settembre 2023. Ora si trova nella casa circondariale di Novara. L'oncologia dell'ASL VC aderisce anche quest'anno alla campagna Ottobre Rosa promossa dalla LILT VCO per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Nel corso del mese di ottobre saranno offerti 21 giorni dedicati alla prevenzione per un totale di 138 visite a Omegna, Verbania e Domodossola. Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria della LILT VCO al 327 42 96 759, chiamando dalle 10 alle 1 dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana si terranno le celebrazioni dell'82esimo anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola. Venerdì 2 ottobre alle 10 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Domo 2, cerimonia di consegna del premio Repubblica Partigiana dell'Ossola ad Arialdo Catenazzi, partigiano gatto. A seguire il benvenuto civico ai neodiciottenni. Domenica 4 ottobre alle 9.45 nel famedio del cimitero sarà scoperta una targa in memoria di Gianfranco Cottini. Alle 10.30 il ritrovo in piazza Repubblica dell'Ossola per la formazione del corteo che arriverà in piazza Matteotti, dove ci sarà l'orazione ufficiale, quest'anno affidata a Enrico Pagano, direttore dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel biellese e vercellese. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
0: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 1 ottobre. Cielo nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: per parlare d'amore su RVL Radio. Quanto a praticarlo, l'amore fra vicini di casa invece è tutta un'altra storia. La notizia curiosa arriva da Denver, in Colorado, dove nei giorni scorsi è stata allertata la polizia perché in un quartiere residenziale è comparso un carro armato. Un carro armato guidato da uno degli abitanti, il signor Mark Diaz, correlato da uno striscione con la scritta "Costringimi a spostarlo con gli puntini puntini puntini". Cosa che ci fa facilmente intuire che si trattasse di una classica lite da vicinato, solo che negli Stati Uniti d'America devono sempre fare le cose in grande, devono fare gli sboroni. Ma la vicenda non è finita qui, perché quando le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, dopo un parapiglia iniziale nel quale i poliziotti credevano veramente che Diaz volesse cannoneggiare la casa del vicino, è arrivato il chiarimento che vi svelerò tra poco.
1: RVL, la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: No, è mio!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
8: Non Stop 80.
7: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
8: Non Stop 80s.
7: Solo musica anni 80.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
14: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO.

Cantano Ariete e Angelina Mango su RVL la radio, mentre la vostra Vale raschia notizie curiose dal fondo del barile. Ed eravamo rimasti a metà della storia proveniente da Denver in Colorado dell'uomo che ha portato un carro armato nel proprio quartiere residenziale al culmine di una lite con il vicino di casa. Quando il mezzo è arrivato nella via, qualcuno si è giustamente spaventato e ha chiamato la polizia, che una volta intervenuta sul posto ha chiarito la vicenda con il carrista Mr. Diaz. E notizia curiosa, nella notizia curiosa, stavano girando una puntata di Neighbors della CBS, un reality show che tratta proprio di liti da vicinato, e il carro armato era solo un gesto eclatante più che una reale minaccia. A quanto pare nel quartiere erano stati affissi diversi cartelli che avvisavano i residenti di questa cosa, ma qualcuno deve esserseli persi e aver preso per buona la messa in scena. D'altra parte, negli Stati Uniti d'America ti aspetti questo e molto altro. Arrivano gli Anotra su RVL con la voce di Emily Warren per Silver Lines.

0: saluto da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 30 settembre. In apertura parliamo di libri, 190 appuntamenti, 9 giorni e una città trasformata in una grande libreria diffusa. Prosegue a Brescia Librixia, la fiera del libro arrivata alla 13ª edizione e dedicata quest'anno al tema Leggere il mondo. La lettura come strumento per comprendere il presente e le sue trasformazioni. Il programma spazia dalla letteratura all'economia alla storia, tra gli appuntamenti Carlo Cottarelli con L'economia facile, Giordano Bruno Guerri con Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani e un incontro dedicato a Giuseppe Zanardelli. La manifestazione prosegue fino al 4 ottobre. Ascoltiamo allora le parole di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombardia.
1: Librixia è una grande iniziativa di tutti, alla portata di tutti, e devo dire che il numero crescente di visitatori ogni anno ci porta, superiamo ogni anno i 60.000 visitatori.
0: Una storia familiare trasformata prima in teatro e poi in cinema. Lina Sastri è tornata a parlare di La casa di Ninetta, il suo esordio alla regia, presentato nei giorni scorsi al Tropea Film Festival, dove l'attrice e cantante napoletana è stata premiata per l'opera prima. Il film nasce dal rapporto con la madre e affronta la malattia e la memoria senza rinunciare a leggerezza e affetto. Sastri ha portato al festival anche La mancanza, cortometraggio dedicato invece al fratello scomparso durante la pandemia, è arrivato tra i 3 finalisti del concorso dedicato ai corti. Ed è proprio Lina Sastri a raccontare la differenza tra i due lavori, entrambi nati da vicende profondamente personali.
2: Parla del dolore, contrariamente al film. Il film La casa di Ninetta è un film che parla dell'Alzheimer, di mia madre che è morta di questo, però è leggero in qualche modo, parla anche dell'amore, delle donne soprattutto. Mentre invece La mancanza parla del dolore e della mancanza di mio fratello che se n'è andato col Covid. Parla del Covid, quella cosa terribile che tutti abbiamo vissuto e di cui nessuno vuole parlare.
0: Ed è la fotografia la protagonista questa sera a Roma. Alle 18 al Museo di Roma in Trastevere si inaugura Las Grietas sulle tracce di una fantasia. Personale della fotografa e giornalista venezuelana Fabiola Ferrero, vincitrice del 16° premio ILA Fotografia. Le Grietas del titolo sono le crepe attraverso cui l'artista racconta memoria collettiva, fragilità sociale e trasformazioni urbane dal Venezuela fino a Roma. In mostra anche Contramonumento, progetto realizzato durante la residenza romana e presentato per la prima volta al pubblico, che mette in dialogo la monumentalità delle statue della capitale con il tempo e la fragilità del corpo femminile. L'esposizione sarà aperta da domani fino al 22 novembre. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Scattate le 14 e passate da 3 minuti all'inizio dell'ora centrale di Raschiando il fondo del barile, c'è un viaggio musicale nel tempo da proporvi. Ci ascolteremo dal 2001 i Groove Armada con My Friend, Thrift Shop di Macklemore dal 2013 e chiuderemo la sequenza nel presente sulle note di Audrey Aubert e la sua Sue Me. Per aprirla invece subito andiamo nel 1992 quando gli Ace of Base pubblicavano All That She Wants.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: partiti dagli Ace of Base, passati attraverso Groove Armada e Macklemore su RDL Radio, abbiamo chiuso una sequenza 4x4 suonando Sue Me di Audrey Hepburn.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
12: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

e Shakira tornano a collaborare per il singolo Agua, novità di questa settimana su RVL Radio e notizia che farà molto piacere ai fan della cantante colombiana. Lei al momento è impegnata in una residency di 12 concerti a Madrid, le hanno costruito un'arena temporanea per ospitare l'evento, lo Shakira Stadium da 50.000 posti, e ieri c'è stato l'annuncio che il concerto del 3 ottobre sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo grazie ad una collaborazione con Amazon. Quindi sabato sarà possibile vedere lo show sulla piattaforma Prime Video e Amazon Music comodamente dal divano di casa. Intanto siamo alle 14:27 del 30 settembre. In Raschiando il fondo del barile stiamo per mettere in fila un paio di rubriche, prima quella delle buone notizie e poi l'accadde oggi, e per arrivarci suoniamo Amica di Annalisa con Madame.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
9: No Stop 80.
8: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
9: No Stop 80s.
8: Solo musica anni 80.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Madonna e la sua Dance Tyria nel mercoledì pomeriggio di RVL Radio. Abbiamo appena fatto il pieno di buone notizie con la rubrica delle 14:30 e adesso torniamo all'età della pietra con l'accadde oggi e questo cartone animato.

0: Era il 30 settembre del 1960 quando gli antenati arrivavano in TV. I Flintstones, serie animata prodotta da Hanna-Barbera in ben 166 episodi. Fino all'arrivo dei Simpson furono i più longevi della storia della televisione americana e le puntate sono state replicate decennio dopo decennio fino a renderli immortali. Tant'è che pur essendo dell'inizio degli anni 60 ce li ricordiamo tutti molto bene. E la volete una piccola curiosità? Fred e Vilma furono la prima coppia del mondo dei cartoni animati ad essere mostrata in prima serata mentre dormivano nello stesso letto.
1: RVL.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Da grande voglio guidare l'autobus!
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri.

0: 03 19 29. Gadu Group. Struttura, metodo, controllo.
1: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Nothing But Thieves festeggiano 10 anni di carriera con l'album Stray Dogs, disco dal quale ci siamo ascoltati A Different Kind of Happiness su RVL Radio. E loro a breve partiranno anche in tour, passando per l'Italia all'inizio del 2027, quando si esibiranno all'Unipol Forum di Assago domenica 24 gennaio. E per chiudere quest'ora di Raschiando il fondo del barile, arriva Biagio Antonacci, tornato con una novità in collaborazione.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
3: Sono le 15 precise spaccate. Dopo le news dall'Italia e dal mondo vi facciamo ballare, cantare e sorridere con una bella vitamina RVL. Mettiamo insieme No Convud di Amy Stewart, Vamos a la Playa dei Rigueira, i Rednex con Cotton Eye Joe partendo dai The Colors. Pronto? Come va?
2: Vitamina RVL.

Comunicati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: La vitamina RVL delle 15 ci ha fatto fare il pieno di energia musicale. In ultimo siamo rimasti senza fiato con la Cotton Eye Joe dei Rednex e tra poco arriverà la rubrica What's On.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, sulla A10 Genova Ventimiglia, per traffico e lavori si è formata una coda di 9 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Rallentamenti sempre per lavori nel tratto precedente tra San Bartolomeo e Albenga, sempre in direzione di Genova. Sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali, code tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. File poi sulla A1 Bologna Firenze tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Milano. Si sta in coda anche sulla A11 Firenze Mare tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. Altre code sulla A14 Adriatica tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Atri Pineto, tutto verso Ancona. File nelle due direzioni tra Pedaso e Grotta Mare. Ed ancora sulla A14 si sta in fila tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ASL.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: RVL la radio.

0: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La quinta edizione del Festival Digitale Popolare si terrà a Torino l'1 e il 2 ottobre in Piazza San Carlo, intitolata Il Mondo Nuovo, la kermesse promossa dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. La rassegna si conferma uno spazio aperto, inclusivo e accessibile a tutti, dove cittadini, esperti e istituzioni possono confrontarsi per capire come abitare e governare in modo equo e consapevole questa radicale connessione. Dopo aver conquistato la finale di X Factor 2025, Pierci riparte dai palchi dei club. Giovedì 1 ottobre l'appuntamento è alle ore 21 nella cornice dell'Hiroshima Mon Amour di Torino. Sul palco il musicista ripercorre i brani che l'hanno reso una delle figure più riconoscibili del celebre talent show, svelando al tempo stesso le sfumature e le sonorità inedite scaturite dall'intenso lavoro in studio di questi mesi. Quattro giornate dedicate alla cultura della birra tra degustazioni, incontri, gastronomia, musica, arte e visite alla produzione. Dal 1 ottobre al 4 ottobre a Torino torna il Metzger Fest, seconda edizione dell'appuntamento organizzato dal birrificio Metzger nei suoi spazi produttivi di via Catania 39, aperti per l'occasione al pubblico, con un calendario dedicato al mondo brassicolo e alle diverse realtà che ne compongono il panorama. Torino rinnova una delle sue tradizioni sportive universitarie con la 28esima edizione della Rowing Regatta, la storica sfida a colpi di remo tra Atenei cittadini che torna sulle rive del Po giovedì 1 ottobre. Protagonisti saranno ancora una volta gli equipaggi dell'Università di Torino e del Politecnico di Torino, affiancati da SC Business School, guest star della manifestazione dal 2022. Venerdì 2 ottobre alle 21 l'auditorium di Borgo San Dalmazzo ospiterà una nuova replica a ingresso gratuito di Cabaret Artico Giochiamoci il Clima, uno spettacolo interattivo che combina teatro e sensibilizzazione ambientale. L'evento, organizzato da Onda Teatro in collaborazione con il comune di Borgo San Dalmazzo, affronta il tema del cambiamento climatico con creatività e ironia, trasformando il teatro in un potente strumento di coinvolgimento comunitario. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: Niente.
1: Genova e Napoli unite dalle voci di Alfa e Gigi D'Alessio su RVL Radio. E vi ricordate che all'inizio della puntata vi avevo detto che oggi avremmo parlato di amali estremi e estremi rimedi? Ecco, tra poco vi racconterò dello scontro tra pitoni birmani e conigli robot che sta avendo luogo in Florida. Prima arriviamo all'informazione locale suonando Animal delle Cat's Eye.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Sono aperte le iscrizioni alla scuola di musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. I carabinieri di Castelletto Ticino hanno arrestato un uomo su un ordine di esecuzione per la carcerazione. Si tratta di un cittadino straniero di 62 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla procura di Novara. L'uomo dovrà espiare una pena definitiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione. La condanna è relativa al reato di violenza sessuale per fatti commessi a Castelletto Ticino nel mese di settembre 2020. Ora si trova nella casa circondariale di Novara. L'oncologia dell'ASL VCO aderisce anche quest'anno alla campagna Ottobre Rosa, promossa dalla LILT VCO per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Nel corso del mese di ottobre saranno offerti 21 giorni dedicati alla prevenzione per un totale di 138 visite a Omegna, Verbania e Domodossola. Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria della LILT VCO al 327 42 96 759, chiamando dalle 10 alle 11 dal lunedì al venerdì. Dopo il successo del festival Lago Maggiore Letteraltura svoltosi a settembre, Verbania torna a essere cornice delle attività culturali dell'Associazione Letteraltura, che propone Festival Post, l'appendice pensata per arricchire ulteriormente la stagione di eventi sul Lago Maggiore. Si comincia domani, giovedì 1 ottobre alle 18 a Casa Ceretti, con la presentazione del libro Quando fuori è buio, incontro con l'autore Flavio Nuccitelli. A seguire l'aperitivo con l'autore e per concludere la proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi, evento in collaborazione con Vicio Pride. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
12: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh.
1: Questo è il singolo più suonato nella classifica provvisoria di metà settimana. Dedica di Ernia su RVL Radio. Le altre canzoni della Top 5 le potete scoprire nelle nostre storie Instagram. E intanto raschiamo un'ultima volta il fondo del barile andando nelle Everglades, la zona paludosa del sud della Florida, il cui ecosistema è minacciato dalla grande presenza di pitoni birmani, una specie invasiva non autoctona arrivata lì a causa del commercio di animali esotici. Alcuni esemplari sono stati liberati o sono scappati dalla cattività, hanno trovato le condizioni ideali per proliferare e piano piano si stanno mangiando tutti i piccoli mammiferi locali. Per ovviare al problema, il professor Robert McCleary dell'Università della Florida ha dato vita a una caccia al pitone mediante l'uso di conigli robot. Potrebbe essere un'anime? Secondo me sì. A vederli sembrano degli innocui peluche, ma in realtà sono alimentati ad energia solare e riproducono tutte le caratteristiche della preda perfetta nell'aspetto, nei movimenti, nella vibrazione sul terreno e nelle tracce di calore lasciate. Il coniglio robot attira allo scoperto il pitone birmano, che è un animale molto paziente e prima di attaccare osserva a lungo la situazione. E così un chip rileva la sua presenza e avverte la squadra di McCleary, che può intervenire per catturare il serpente. In seguito i rettili verranno riportati nel loro luogo d'origine e liberati nuovamente in natura. Che guerra fantastica. Adoro i conigli robot. One Republic su RBL 2021 per loro e per il singolo Someday.

0: lassù. Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con

0: nostro o sui social Paffoni Fulgor Basket. Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Silenzio per gli YouTube e musica per le nostre orecchie su RVL Radio. Prima della fine di Raschiando il fondo del barile, ci ascoltiamo anche Cremonini.

15:56, l'ultimo lavoro di Cesare Cremonini chiude la puntata di mercoledì di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio, e noi ci risentiamo ad ottobre, vale a dire domani dalle 13, mentre tra poco Marco Pennacchini prenderà il controllo del pomeriggio di RVL per condurvi fino alle 19 con Occhio al Penna. La vostra Vale vi bacia, vi abbraccia e vi saluta. Ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano. Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Olenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. Sulla Milano-Lecco rallentamenti e code per un veicolo in panne tra Verano-Brianza e Nibbiondo in direzione di Lecco. Coda a tratti poi sulla Milano-Meda per traffico e lavori tra la tangenziale nord di Milano e Meda in questa direzione. Lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia con rallentamenti e code tra Casteggio e Voghera in direzione di Torino. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Sobbiate Arno. E con orario 22.05, chiusa anche la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano-Bologna, chiusa tra le 21 e le 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Il mercoledì pomeriggio di RVL la radio, l'ultimo mercoledì di settembre. Questo è Occhio al Penna, buon pomeriggio da Marco Pennacchini insieme a me fino alle 19. Abbiamo tre ore da passare insieme, le inizio salutando la Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con Enrique Iglesias.

Chitarre Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su RVL Radio, ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo, vi facciamo vivere RVL sui social, Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio. The Bosa, Lose Myself.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valenza in orario 8:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Safe insieme a Bresh, parlare d'amore nel pomeriggio di Occhio al Pin qui su RVL la radio. La scorsa settimana era stato l'anniversario di Dylan Dog, avete festeggiato i 40 anni dell'indagatore dell'incubo, sarei perfetto con questa voce a fare un trailer di Dylan Dog. A parte queste cose, Dylan Dog della Bonelli editore, Bonelli che oggi celebra i 78 anni di Tex, si vede che sto periodo, no? Un mese pieno di idee. Tex, che è un fumetto che magari molti dicono vabbè, ma chissà chi se lo legge Tex, a parte uno dei fumetti western più belli, Tex Willer, ma è il fumetto insieme a Batman e Superman più duraturo nella storia del fumetto mondiale, quindi c'è anche questo record qui, quindi è un vanto per l'Italia intera. Sentiamoci Somber, My Body is Ready.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Occhio al Penna! Con Marco Penna Pennacchini.

The Expectation, Siena Spiro su RVL Radio, occhio al penna. Oggi è una giornata dei ricordi, non lo so perché mi è venuta sta cosa, sono andato a cercare degli anniversari importanti. Noi siamo poi molto attaccati, no, alle nostre storie degli anni 80, gli anni 70, lo sapete benissimo, no? Anche a livello musicale. Ecco, oggi celebriamo l'esordio 66 anni fa dei Flintstones in TV. Sì, Yabba Dabba Doo, ve lo ricordate? Fred, Barney, Wilma, Betty e tutti gli altri protagonisti, ecco, andavano in TV per la prima volta negli Stati Uniti nel 1960.

cosa per te Luciano Ligabue? Lo so che i ragazzi hanno detto, i più giovani hanno detto i chi? I flinché? Vabbè, giustamente, perché poi si sono un po' persi, no? Avevano iniziato a fare pure i film, i live action, poi li hanno lasciati andare perché non è che hanno avuto tutto sto successo. Anche adesso, secondo me, vederlo, no? Il cartone animato, dici sì, vabbè, bello, simpatico. Ma era tutto molto più lento rispetto ai cartoni di adesso, usciti fuori dalla mente geniale di Hanna e Barbera, che hanno portato praticamente i cartoni animati di tutta la nostra infanzia. Peggy Gou, il singolo in vetta a tutte le classifiche mondiali, Woman.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su RVL la radio nel pomeriggio di Occhio al Penna. Oggi argomento spinoso, ve lo dico subito. Argomento che ci riguarda tutti e vediamo un

0: pronunciato all'italiana, gazebo, possiamo dire anche gazebo, lui italianissimo, poi è uno dei padri dell'Italo Dance. Telephone Mama, siamo nel 1984 ed è uno, no, appunto dei singoli per quanto riguarda la storia musicale proprio dell'Italo Dance. A proposito di anni 80, siamo sempre più vicini a sabato e domenica. Voi direte sì, mercoledì, vabbè, però intanto sabato e domenica vi ricordo che a partire dalle 18 qui su RVL la radio, cioè ti ricordi quando tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato in vinile, come dico sempre, dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi. Ora è il momento delle news delle 5, ma prima ci sono Giulia e Brescia, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, complimenti ragazzi. Attraverso un post sui social, Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia, dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Comerciano, tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Comerciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma. Sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio del Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. Via Milano sul tratto cittadino della 4 si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Code anche in carreggiato opposta per traffico e curiosi tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia con rallentamenti e code tra Casteggio e Voghera in direzione di Torino. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate-Arno. E con orario 22.05 chiusa anche la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano-Bologna, chiusa tra le 21 e le 5, tra Lodi e Casal Pusterlengo, in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Il mercoledì pomeriggio di RVL continua con una nuova 4x4. Eros Ramazzotti e Ricky Martin insieme con Non Siamo Soli, Gali, Happy Days. Chiudiamo con J-Ax, Vita Morte Miracoli. E apriamo con Alexia, The Music I Like.
4: 4x4, su RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax va a chiudere la nostra 4x4, ora infotraffico, pubblicità e ci aspetta Gianna Nannini, meraviglioso errore.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 229 del Lago d'Orta, in corrispondenza del comune di Casale Cortecerro, in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
15: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
16: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
17: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
19: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
20: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: lassù.
1: Meraviglioso errore di Gianna Nannini qui su RVL Radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennacchini. Occhio al penna fino alle 19. Argomento oggi scomodo, l'argomento delle parolacce. Quante ne diciamo durante la giornata? Possibile che siamo diventati più sboccati? Che dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Olivia Rodrigo, Stevie Song. New York City.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Quello che inizia domani sarà un altro mese difficile per gli utenti del trasporto ferroviario per ben tre fine settimana, ovvero da venerdì 2 a domenica 4, da venerdì 16 a domenica 18 e da venerdì 23 a domenica 25. La circolazione sarà sospesa tra Domodossola e Arona per consentire il proseguimento degli oramai noti lavori di potenziamento della linea tra Arona e Premosello. Come di consueto, lungo la tratta saranno attivati bus sostitutivi. Da domani apre in Ossola un nuovo ambulatorio dedicato a quei cittadini, purtroppo ancora migliaia, rimasti senza medico di medicina generale. Si trova presso la Casa della Salute di Crebola d'Ossola e per accedervi bisogna prenotare chiamandolo 0324 49 15 90 dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 19. Il caro energia potrebbe portare alla chiusura di numerose piscine, è l'allarme lanciato da Marco Sublimi, presidente dell'Associazione Gestori Piscine del Piemonte. Le piscine sono un servizio essenziale per la salute, la riabilitazione, lo sport, l'inclusione e la vita sociale delle comunità, ma sono anche per loro natura impianti ad altissimo consumo energetico, nota Sublimi, che rivolge quindi un appello a regione e comuni affinché si incontrino con i gestori per trovare delle soluzioni. Si allunga la stagione dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania. Saranno visitabili tutti i giorni, festività incluse, fino al 23 novembre e poi ancora dal 27 al 30 novembre e dal 4 all'8 dicembre. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Duke, la sua Woman Child qui su RVL. Parlando di parolacce, noi italiani dobbiamo essere contenti, ma non perché ne diciamo di meno, no, perché siamo quelli più fantasiosi. A quanto pare in Europa abbiamo una costruzione lessicale dell'insulto ai primissimi posti, e questo ce lo prendiamo come vanto. È uno sfogo comunque la parolaccia, no? Dai una testata alla credenza in cucina, ti dici mannaggia, stai lì e ti senti un po' meglio già subito. E non lo dico io, hanno fatto diverse ricerche, riduce la percezione del dolore fisico. Non me lo sto inventando, quindi se avete del dolore, una parolaccia ogni tanto si può anche dire. Non è che curi, una sorta di analgesico naturale, brutto da sentire, magari non le dite ad alta voce, no, però almeno è una valvola di sfogo interessante. Fred De Palma, Ragazzino.
1: Troi

togliamoci subito il dubbio, togliamoci subito le informazioni. Quella che diciamo di più in assoluto in Italia di parolaccia è quella che inizia con la C e che fa rima con palazzo. Così almeno ci siamo tolti l'informazione, poi ce ne sono tante altre. Il bello è che esiste davvero la classifica delle parolacce più dette in assoluto. Siamo molto più avvantaggiati rispetto, per esempio, agli inglesi e agli americani, che una ce l'hanno. Poi c'è la girano in diversi modi, cioè ce ne hanno le altre, ma quella più famosa è quella con la F, no? Che si sente nei film, si sente tanto anche nelle canzoni. Noi invece, quante ne vogliamo, le possiamo fare. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta

0: care, stiamo parlando di parolacce su RVL Radio senza dirle, che è la cosa più complicata, parlarne senza dirne neanche una. Abbiamo detto qual è la più detta in Italia, se ve la siete persa, immaginatela quale può essere, qual è quella che dite di più. Attenzione però, perché per anni si è pensato che le parolacce fossero tipiche di chi non ha un vocabolario vastissimo. Invece diversi studi fatti proprio qui in Italia hanno visto che chi usa parolacce anche un po' più costruite ha una ricchezza linguistica superiore alla media. Quindi se vi siete inventati degli insulti particolari, potreste essere dei poeti, potreste avere un vocabolario molto più ampio. Cernia, dedica.
1: Che nome dai ad un sogno

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, umanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. A Milano sul tratto cittadino della 4 permangono code per incidente tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Venezia. Code per incidente anche in carreggiata opposta tra la tangenziale est e Monza. E ancora per incidente sulla tangenziale nord si sta in fila tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda. Ed è intenso il traffico in uscita dalla città sulla Milano Lecco, sulla Milano Meda e lungo le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21:05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. E con orario 22:05 chiusa anche la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano Bologna, chiusa tra le 21 e le 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Solo il meglio della musica nella nostra 4x4. Zero assoluto, mezz'ora. More Than You Know, Axwell, insieme ad Ingrosso. Chiudiamo con Malcolm Todd e Rings. E apriamo con Billy Myers, quella di Kiss the Rain.
4: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Malcolm Todd, Hearings, a chiudere la nostra 4x4, tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Elisa Kitsugi.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Gago Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gago Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
12: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
13: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: RVL.

ultimo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi, qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna, una buona serata da Marco Pennachini. Ancora grazie per i tanti rimedi della nonna per recuperare la voce, che piano piano stanno facendo effetto, eh? Tanti messaggi allo 0323 55 21 24, la linea storica di RVL la radio. Tante anche considerazioni sulle parolacce, su quante se ne dicono. Ecco, tra poco vedremo un po' quante ne diciamo durante il giorno, senza dirle però, Madonna, Dance Theria.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. 34enne di Pallanzeno arrestato dalla polizia, in casa aveva allestito un laboratorio di confezionamento della droga, sequestrati mezzo chilo di cocaina, quasi 50.000 euro in contanti e per la prima volta in provincia anche della cocaina rosa. Dopo l'emergenza incendi di quest'estate, l'Unione Montana dell'Ossola ha acquistato 5 vasche portatili da 8.000 litri ciascuna, saranno assegnate alle squadre IB di Crevola, Monteschino, Ornavasso, Vanzone e Villa d'Ossola. La SLVCO ha avviato un sondaggio tra gli utenti, il giorno dopo una visita o un esame si riceverà un sms con un link ad un questionario sul grado di soddisfazione. Anche stanotte tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Genova tra Baveno e Arona.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
12: Previsioni del tempo per mercoledì 30 settembre, cielo prevalentemente nuvoloso con temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango, qui su RVL alla radio, la serata di Occhio alla Penna. Diciamo subito che per quanto riguarda le distinzioni, se vogliamo fare di genere, non ce n'è tanta di differenza. C'è la differenza di contesto, gli uomini tendono a dirle le parolacce anche quando sono in pubblico, mentre le donne tendono a dirle un po' meno quando sono in pubblico, tendono a dirle più in contesti intimi, in contesti familiari, ecco, diciamo così. Tant'è che c'è un pregiudizio, è stato visto in Italia, nel sentire la parolaccia. Se in pubblico un uomo dice la parolaccia, dice vabbè, la si dà quasi per scontata. Se la dice una donna, però la parolaccia, ho sentito chi ha detto, no? Cioè, sta cosa molto con il pregiudizio, da sempre installato nella nostra mente. Miami Sound Machine.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

Kansai con Animal su RVL, annunciato così il gruppo. Sembra davvero una parolaccia, ma non è, assolutamente no, visto che di parolacce stiamo parlando. Quante ne diciamo al giorno? Più o meno dalle 80 alle 90. Attenzione però, perché per parolacce si inseriscono mannaggia, dannazione, queste cose, diamine ai film americani, queste cose qui. Quindi non si deve pensare solo all'insulto, no? Alle cose pesanti. La cosa interessante, la cosa curiosa, è che ne diciamo molti più di rispetto a buongiorno, per favore, grazie, prego. Diciamo più parolacce che diciamo parole di uso bonario. Ecco, dobbiamo un attimo regolarci su sta cosa. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

con Carol G e Bruno Mars, la loro Still. Si chiude l'appuntamento di questo mercoledì e di questo settembre con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, ci sentiamo domani per iniziare il mese di ottobre insieme, sempre a partire dalle 16 qui su RVL la radio, sempre con Occhio al Penna. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Che Stories.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo. Il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso.
0: L'economia.
1: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre. Visto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. Infine i mercati. Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale. Risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino e in carreggiata opposta altre file tra Pero e Milano Est. Code anche sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Origio Ovest in direzione di Varese. Traficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. In particolare ci sono code sulla Ovest tra l'Autosole e Corsico Gaggiano in direzione Laghi e sulla Est tra l'Auto Sole e Cascina Gobba in direzione di Lecco. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. E con orario 22.05 chiusa anche la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano-Bologna, chiusa tra le 21 e le 5, tra Lodi e Casal Pusterlengo, in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Mercoledì 30 settembre, metà settimana e ultimo giorno del mese di settembre. Archiviamo anche questo mese che per molti di solito è anche l'inizio di un nuovo anno, perché si ricomincia la scuola, si ricomincia magari con i buoni propositi. Di solito settembre è anche quel mese lì, avete già iniziato a fare qualcosa di quello che vi siete prefissati, eventualmente raccontatemi. Intanto siete con Fabiana Contini e con la Fabi su RVL la radio. Saluto Marco Pennacchini che torna domani con Occhio al Pinna. Anche oggi tanta musica da ascoltare insieme, non mancheranno anche le nostre notizie e curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola. Nel frattempo è uscito anche il nuovo singolo di Jungle, si intitola Sunshine, il quinto disco, tra l'altro affina anche il marchio di fabbrica di questa band tra groove vintage e armonie essenziali. Bellissime recensioni per quanto riguarda il nuovo lavoro dei Jungle, che tra le altre cose dal vivo dicono sono anche molto più efficaci. E allora segnate in agenda, perché il 15 di novembre saranno al Forum di Assago per la loro unica data italiana.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera per i veicoli in direzione Milano. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Has gone, bel tuffo indietro nel tempo. Parliamo dei The Colors che stiamo per ascoltare in Partenope di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale. Perché? Perché hanno annunciato il loro tour 2027, ricco tra l'altro di soddisfazioni sicuramente questo anno che ormai piano piano, passo passo stiamo per abbracciare, perché la band ha annunciato un super tour che porterà la loro musica in giro in Europa, Stati Uniti e Canada. La tournée toccherà Svizzera, Austria, Germania, Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia, prima dello sbarco in Nord America. A novembre la band sarà anche protagonista di 6 appuntamenti tra Stati Uniti e Canada, quindi preparatevi perché sarà un 2027 ricco di live anche in Italia. Non preoccupatevi, ci sarà modo di vederli anche da noi, almeno speriamo, dite incrociate. Eccoli in Partenope.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Deve scontare 3 anni e 8 mesi per violenza sessuale l'uomo arrestato dai carabinieri di Castelletto Ticino. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
11: I carabinieri di Castelletto Ticino hanno arrestato un uomo su ordine di esecuzione per la carcerazione. Si tratta di un cittadino straniero di 62 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla procura di Novara. L'uomo dovrà espiare una pena definitiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione. La condanna relativa al reato di violenza sessuale per fatti commessi a Castelletto Ticino nel mese di settembre 2023. Ora si trova nella casa circondariale di Novara.
10: Quello che inizia domani sarà un altro mese difficile per gli utenti del trasporto ferroviario per ben 3 fine settimana, ovvero da venerdì 2 a domenica 4, da venerdì 16 a domenica 18 e da venerdì 23 a domenica 25. La circolazione sarà sospesa tra Domodossola e Arona per consentire il proseguimento degli oramai noti lavori di potenziamento della linea tra Arona e Premosello. Come di consueto, lungo la tratta saranno attivati bus sostitutivi. Da domani apre in Ossola un nuovo ambulatorio dedicato a quei cittadini, purtroppo ancora migliaia, rimasti senza medico di medicina generale. Si trova presso la Casa della Salute di Crebola d'Ossola e per accedervi bisogna prenotare chiamandolo 0324 49 15 90 dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 19. Il caro energia potrebbe portare alla chiusura di numerose piscine, è l'allarme lanciato da Marco Sublimi, presidente dell'Associazione Gestori Piscine del Piemonte. Le piscine sono un servizio essenziale per la salute, la riabilitazione, lo sport, l'inclusione e la vita sociale delle comunità, ma sono anche per loro natura impianti ad altissimo consumo energetico, nota Sublimi, che rivolge quindi un appello a regione e comuni affinché si incontrino con i gestori per trovare delle soluzioni. Si allunga la stagione dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania. Saranno visitabili tutti i giorni, festività incluse, fino al 23 novembre e poi ancora dal 27 al 30 novembre e dal 4 all'8 dicembre.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre, cielo nuvoloso con temperature tra 14 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL Radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Ligabue, parola di Ligabue, fare concerti per me è la cosa che dà senso a questo mestiere. Sappiamo che lui continua a incontrare i suoi fan in tantissime date e in questa intervista ha detto inoltre: inutile dire che mi piace molto lavorare in studio, incidere canzoni, pubblicarle, però fare concerti è la molla che mi ha portato fino a qui. Ugel, Ultranate, Moving to the Sun.

RTL Moving to the Sun, ma oggi parliamo di Laura Pausini perché per lei c'è una nuova nomination ai Latin Grammy e si torna così in corsa per il premio con la versione spagnola del suo ultimo album di cover. La cerimonia si terrà il 12 di novembre a Las Vegas dopo un anno da protagonista tra Milano, Cortina, Sanremo, Mondiali e Formula 1, quindi dita incrociate per Laura Pausini. Eccola in Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Beatles, Oh My Soul, nel nostro Key Stories. Mercoledì 30 settembre, ancora ben ritrovati da Fabiana Contin, dalla Fabi. Insieme fino alle 22, abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme, però adesso chiudiamo la prima ora del nostro contenitore. Tra poco la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Giulie Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
2: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di intervento da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo NAP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli gli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
1: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
3: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. Dimostrazione che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Primo 4x4 di oggi all'interno di Che Stories, e qui su RVL la radio. Quattro successi da ascoltare senza interruzioni, e qui c'è tanta roba in questo 4x4. Tra poco Imbranato, tutto da cantare, di Tiziano Ferro, ma anche i Jonas Blue con By Your Side. Ascolteremo un Meraviglioso Errore di Gianna Nannini e subito una canzone che io amo in modo particolare di Scarlett, Independent Love Song.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: σου.
1: È l'ora dell'info traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera per i veicoli in direzione Milano. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Quindi attenti bene, perché a luglio 2027 Sombr sarà in Italia per una data all'Ippodromo SNAI San Siro all'interno degli iDays di Milano 2027. Quindi assolutamente da non perdere questo appuntamento. I biglietti credo siano già anche disponibili, quindi bisogna darsi da fare, perché il 14 di luglio al momento sappiamo sarà l'unica data in Italia per Sombr. Noemi e Carl Brave, questa è Macumba.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
8: Non Stop 80.
7: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2 al cinema.
10: Super Trailers.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita.
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
22: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
23: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
22: Ogni possibilità inizia con un passo.
23: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
24: Questo cammino dobbiamo completarlo.
22: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

morte, miracoli, J-Ax, titolo del pezzo, ma anche titolo scelto per l'album nuovo di J-Ax. 14 sono i brani inseriti all'interno di questo nuovo album da solista, tra cui Alla faccia di, che contiene una citazione su Vasco Rossi. Lui diceva: voglio una vita come Steve McQueen, e io dico: voglio una vita come Charlie Sheen. Charlie Sheen, lo ricordiamo, è un attore statunitense conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il film Due uomini e mezzo e per la vita fatta di eccessi, cadute ma anche rinascite. Arriva Olivia Dean con Baby Steps.

Maps ci porta a fare un tuffo indietro nel tempo. È arrivato il momento di ascoltare un successo del passato molto bello di Tina Charles, I Love to Love. E visto che stiamo per ascoltare un successo di un po' di tempo fa, ne approfitto per ricordarvi un contenitore che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio vi aspetta, fatto di successi 70-80 in vinile. Ti ricordi quando? Confezionato dal nostro Piero Pratesi.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
2: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Summer Funk, Francesco Gabbani nel nostro Key Stories di oggi, mercoledì 30 di settembre. Chiudiamo un'altra ora del nostro appuntamento che ci porta però fino alle 22, quindi abbiamo ancora un bel po' di spazio per ascoltare grandi successi insieme, ma anche per raccontarci qualche notizia e curiosità. Tra poco c'è anche la redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. Subito Nugenea.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante. Diversi membri dell'equipaggio e passeggeri sono comunque riusciti ad aprire con forza la porta della cabina di pilotaggio e immobilizzare l'aggressore. Il volo poi è stato fatto atterrare. La presidente del Consiglio Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità sui conti pubblici per consentire agli Stati membri di intervenire contro gli effetti del caro energia. La Premier, intervenuta in videocollegamento all'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, ha parlato anche della prossima legge di bilancio e della situazione economica internazionale. Abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri stati membri stanno andando nella stessa direzione, ha concluso Meloni. Il decreto che contiene le norme sul tetto al numero degli stranieri nelle classi e al divieto di coprirsi il volto nelle scuole sarà pubblicato ad ore, fra domani e dopodomani, lo ha detto il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Il decreto, ha poi spiegato Foti, prevede che per le scuole primarie la misura si applichi a chi non è cittadino italiano e non è nato in Italia e non ha fatto per 2 anni la scuola d'infanzia. Quindi, ha detto Foti, i numeri cambiano, diventa più facile la messa a terra, ma non cambia il principio che è quello iniziale, la conoscenza della lingua italiana. Se ne va un altro pezzo d'infanzia per milioni di italiani. Peppino Mazzullo, autore, doppiatore, storica voce di Topo Gigio dal 61 al 2006, morto questa mattina nella sua abitazione a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina. Aveva festeggiato il 100° compleanno lo scorso 6 giugno. Siamo al calcio per Euro 2032, candidate Italia e Turchia. La FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre con l'Olimpico. Il progetto del nuovo stadio di Pietralata, in un secondo momento la federazione procederà poi all'indicazione delle 5 sedi ospitanti, altre 5 saranno della Turchia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Siete pronti per il 4x4? Mettetevi comodi perché ci siamo, abbiamo 4 altri successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco i Nomadi con Dove si va, ma anche Ed Sheeran e Castle on the Hill, Fred De Palma e la sua Ragazzino, ma subito Bjork, Army of Me.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Miley Cyrus su RBL la radio. Attenti bene, perché Amanda Lear si è schierata contro Miley. La pop star americana ha rubato, pare, il sound della hit disco The Sphinx di 47 anni fa. Accordo o tribunale, le due strade possibili. Infatti, in un post su Instagram, all'apparenza ironico, invece abbiamo scoperto che tutto ciò si è trasformato in poche ore in un caso mediatico internazionale. Tutto parte da un post su Instagram in cui Amanda Lear ha ripubblicato la copertina del nuovo album di Miley, accompagnandola con un commento pungente. Ha ringraziato ironicamente la pop star americana per aver copiato la sua canzone, aggiungendo di sentirsi lusingata, il tutto però corredato da alcuni hashtag come copycat e tanto altro. Secondo la ricostruzione della stessa Lear, a farle notare la somiglianza sarebbero stati i suoi fan. Adesso staremo a vedere come si evolverà questa cosa. Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it. Oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Per ben 3 fine settimana a ottobre la linea del Sempione sarà chiusa per lavori tra Domodossola e Arona. Si comincia da questo venerdì a domenica, previsti bus sostitutivi. Nella Casa della Salute di Crevola d'Ossola aprirà domani un nuovo ambulatorio per i cittadini senza medico. Per accedervi bisognerà prenotare chiamandolo 0324 49 15 90. Allarme dell'Associazione dei Gestori di Piscine del Piemonte, l'aumento dei costi dell'energia rischia di far chiudere diversi impianti. Anche questa notte chiusura per lavori lungo l'autostrada A26 dalle 22 alle 6, stop al traffico in direzione Genova tra Baveno e Arona. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it. Oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ernia con Dedica, lo sappiamo, lui si è sposato, ne abbiamo parlato se non ricordo male proprio ieri all'interno di Che Stories e ha rilasciato anche questa bella canzone che è una dedica alla sua Milano, quando siamo soli sei magnifica. Infatti il pezzo chiaramente lo ha così scritto insieme a Charlie Charles nel 2023, per più di 3 anni è rimasto in una cartella ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, se non una dedica alla mia città. Dopo Berlino, dedicato invece alla sorella, ecco che dedica questa canzone tutta per la sua Milano. Arriva Madonna. Talk about.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Dracula nel nostro Key Stories. Torno a ricordarvi che RVL e la radio la potete seguire anche grazie al DAB Plus. Se avete questo supporto ci potete ascoltare sia a Biella che Vercelli che Casale Monferrato. Quindi DAB Plus, copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Ariete e Angelina Mango, che bella.

0: That's I, Animal ci porta i saluti, questo pezzo che abbiamo ascoltato proprio in chiusura di Che Stories di oggi, 30 di settembre. Domani sarà già il primo di ottobre e noi ci saremo, 19-22 Che Stories qui su RBL la radio, ma rimanete collegati perché tra poco, dopo la redazione, c'è anche Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabio è tutto, vi saluto con Bossa Nostra di Gaia, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri degli interni degli altri paesi membri dell'Unione Europea. Paura nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha coltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzato l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito della sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia infatti si è costituita parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Rubecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. Attimi di paura, liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha poi reagito ferendosi lievemente una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme all'ambulanza. Siamo allo sport con il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio sembra superato. Quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

cari amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL La Radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi, che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Story, se ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. E noi invece saremo insieme fino a l'una. This is Day by Day, every day.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Renato Zero, che è arrivato a 76 anni. È nato infatti il 30 settembre del 1950. Renato Fiacchini, romano de Roma, che con successi come Mi vendo il triangolo, I milioni anni della vostra della nostra vita, Cercami, ha avuto un successo strepitoso e continua ad avere un grandissimo successo ed essere amato da tutto il suo pubblico. Tanti auguri di buon compleanno a Renato Zero.

0: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.
5: Cosa è normale per te? Oggi

settembre del 1993, quando George Harrison e David Crosby interpretavano le loro versioni animate nella premiere nella quinta stagione dei Simpson, il quartetto barbiere di Homer. Accadeva il 30 settembre 1993.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 1016.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte dalle 22 alle 6 sull'autostrada 7 Milano-Genova rimane chiuso il tratto compreso tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Sulla A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce con orario 22.6 è chiuso il tratto tra Baveno e Aruna verso Genova. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla A26 dei Trafori, dalle 21 alle 6 del mattino rimane chiusa sempre la carreggiata in direzione di Genova anche tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e l'autostrada 10 Genova-Savona. Restiamo in Liguria perché questa notte è chiusa anche l'autostrada 10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia dalle 22 alle 6 del mattino, mentre tra le 22 e le 5.30 rimane chiusa la carreggiata in direzione Genova tra Genova-Pra e il bivio per l'autostrada 7 Milano-Genova. Chiusa anche l'autostrada 12, la Genova-Livorno, ma dalla mezzanotte alle 6 del mattino tra Recco e Rapallo verso Livorno. In Lombardia, con orario che va dalle 21 alle 5, è chiusa l'autostrada A1 Milano-Bologna tra Lodi e Casalpusterlengo verso Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Cormano verso Torino. E sempre tra le 21 e le 5 è chiusa anche l'autostrada A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese, ma anche tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Con orario 22.5 chiusa l'autostrada A9, la Milano-Como-Chiasso, nel tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ci spostiamo in Veneto e sul tratto Brescia-Padova dell'autostrada A4 tra la mezzanotte e le 4 del mattino resta chiuso il tratto compreso tra Montebello e Montecchio in entrambe le direzioni. Chiusa anche la statale 51 di Alemagna dalle 21 alle 6 tra l'incrocio per la variante di Castello Lavazzo e il bivio per Macchietto in entrambe le direzioni, mentre tra Veneto ed Emilia-Romagna è chiusa l'autostrada 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tervisio tra le 21 e le 6 è chiusa la carreggiata in direzione di Udine tra Carnia e Gemona-Osoppo. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Buona serata amici, questa è RVL, la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi. Ancora fino a luna di notte, allora che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp. Il numero è lo 0323 55 21 24.

ragazzi, non so se l'avete saputo, ma Nicole Scherzinger si è ustionata un attimo prima di salire sul palco lo scorso weekend, e tra poco vi devo raccontare quello che è successo. State lì.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

parliamo dell'ustione alla gamba di Nicole Scherzinger. La ex Pussycat Dolls si è riunita con le Pussycat Dolls lo scorso 26 settembre a Düsseldorf in Germania. Solo che cosa è successo? Poco prima di salire sul palco, non si sa bene come, perché alcune fonti dicono che qualcuno le ha inavvertitamente fatto cadere addosso dell'acqua bollente, altri dicono che lei si è versata addosso dell'acqua bollente. Fatto sta che poi ha condiviso sui social la foto della gamba ustionata con tutte le vescicoline e tutte le striature dell'acqua. Non credo sia un ustione di secondo grado, perché non vedo al momento spellature, però è una bella ustione, ragazzi, si è proprio bruciata una buona parte della gamba. Perché dico che non è un secondo grado? Perché poi lei ha anche detto: tranquilli, lo show deve continuare, e quindi ha comunque fatto quello che doveva fare, ha comunque eseguito il concerto, ha detto anche grazie Düsseldorf per avermi dato la forza di andare avanti, a presto Amsterdam. Quindi per fortuna niente di grave, anche se gli ustioni, non so voi, ma a me fanno sempre paura.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione poi è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. La presidente del Consiglio Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità sui conti pubblici per consentire agli Stati membri di intervenire contro gli effetti del caro energia. La Premier, intervenuta in videocollegamento all'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, ha parlato anche della prossima legge di bilancio e della situazione economica internazionale. Abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri stati membri stanno andando nella stessa direzione, ha concluso Meloni. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri degli interni degli altri paesi membri dell'Unione europea. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito della sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia infatti si è costituita parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. Siamo al calcio. Per Euro 2032, candidate Italia e Turchia, la FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre con l'Olimpico. Il progetto del nuovo stadio di Pietralata. In un secondo momento la federazione procederà poi all'indicazione delle 5 sedi ospitanti, altre 5 saranno della Turchia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.
8: Could it be the little things?

abbiamo parlato degli MTV Video Music Award e non vi ho detto che in occasione della premiazione Taylor Swift ha anche presentato in anteprima il suo nuovo singolo e il video ovviamente del suo nuovo singolo Passion Zero. Ebbene, prima della presentazione agli MTV Video Music Award, Taylor Swift aveva fatto una specie di teaser che aveva condiviso nelle storie Instagram e i suoi fan più pignoli non hanno potuto fare a meno di notare la sua maglietta che secondo loro avrebbe preso in prestito dall'armadio di suo marito. Vi devo parlare di questa cosa perché è anche interessante per un'analisi del modo in cui Taylor Swift abbina i suoi capi, quindi tra poco ne parliamo, state là.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: No, è mio! È mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Allora, qualche giorno fa vi dicevo che Taylor Swift, prima degli MTV Video Music Award, aveva pubblicato un teaser del video Passion Zero, il suo nuovo singolo, e durante la presentazione che troviamo nelle sue storie Instagram, lei indossa una polo che sembra proprio rubata dall'armadio di suo marito. Perché? Perché numero uno è visibilmente almeno una taglia in più, se non anche due, e poi perché è stata fatta un'analisi e si è scoperto che si tratta proprio di un giacchetto che sembra una polo, che è palesemente da uomo e tra l'altro in offerta tipo a una roba come 20 euro neanche, 20 dollari, 19 dollari e qualcosa, quindi in euro e anche meno. A me è sembrata una marchetta, non so se da parte dei tabloid che ne hanno parlato o proprio da parte di Taylor Swift che l'ha indossata, visto che nel tabloid c'era proprio il link per acquistarla. Ma la cosa interessante di cui mi volevo soffermare sul modo di vestire di Taylor Swift è che lei ha l'abitudine di abbinare capi molto costosi a capi decisamente più economici, e quindi magari indossa un vestito da 1500 euro se non di più a, non lo so, un giacchettino vintage o un giacchettino comprato su Amazon a pochi soldi, oppure appunto la maglietta di Amazon con dei gioielli che costano 20.000 dollari. Quindi diciamo che ha l'abitudine di abbinare questa cosa, e secondo me la strategia di abbinare il capo di marca con quello più economico può essere interessante per avere un look un po' più sostenibile senza spendere un patrimonio. Non lo so, fatemi sapere che ne pensate.

ascoltando il Day by Day su RVL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci RVL la radio.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

Allora, rimaniamo nel mondo della musica, perché è molto utile, secondo me, soprattutto per chi a volte vuole fare qualcosa dal punto di vista della carriera, ma attraversa dei momenti in cui pensa di fermarsi. Perché? Perché Laura Pausini, qualche giorno fa, durante un'intervista, ha parlato della fase in cui non voleva più cantare. Voleva proprio appendere il microfono al chiodo, e tra poco vi parlo proprio di questo. State là.

0: lettere.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: rivolta nel carcere di Pisa, decine di detenuti hanno messo in atto una protesta, un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto ci sono agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza del 118 si trova attualmente all'interno. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Cambiamo argomento: paura nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie all'intervento di alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. E un estremista religioso prega tutto il giorno, ha detto un collega del copilota. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare su tutto la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La presidente del Consiglio Meloni per questo ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio. Per il price cap, intanto, dopo Kuwait, Eni e IP, arriva anche Tamoil, avviato dialogo Italia-Libia. Primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra e il centrosinistra diviso. Hanno votato no il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD si spacca e per questo si astiene dopo le forti contrapposizioni interne sul provvedimento. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo che ritengono divisiva. Atteso intanto domani il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale, quello sulle pregiudiziali. Il voto finale è previsto invece l'8 ottobre. Diana Bianchetti lascia il ruolo di capo delegazione della nazionale di calcio. Le dimissioni sono arrivate dopo le critiche del ministro Bodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Sullo sfondo anche la vicenda del mancato tesseramento di Malagò e per il quale la Federcalcio rischia il commissariamento, decisione che la giunta del CONI potrebbe prendere in una riunione la prossima settimana. È tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

amici, dovete sapere che Laura Pausini in tempi non sospetti aveva seriamente pensato di smettere di cantare. Questa cosa lei l'ha raccontata a Mara Venier domenica scorsa, domenica in lacrime proprio. Lei ha detto che durante la pandemia ha attraversato un periodo molto particolare, si era davvero buttata giù e aveva pensato davvero di non cantare più, di smettere totalmente, e invece poi sono stati proprio la famiglia, gli amici, ma anche i fan a incoraggiarla a continuare, a non mollare. E questa cosa è stata importante perché poi è stata candidata sia agli Oscar che ai Golden Globe, e questo è stato un grande segnale per lei. Cara Lauretta, per te non è ancora arrivato il momento di andare in pensione. Tra l'altro lei ha parlato durante l'intervista anche della sua amicizia sia con Giorgia che con Shakira, di come Pippo Baudo le abbia cambiato la vita a Sanremo, ma anche di un suo insospettabile fan che è il Papa, che ha detto che proprio adora le sue canzoni, la segue dagli anni 90, e tra l'altro ha detto ci scriviamo pure su WhatsApp. E scusate se poco.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: No Stop 80.
4: No Stop 80s, solo musica anni 80.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RVL.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide. Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: libreria, un cliente tiene un libro in mano e confronta il prezzo con quello sul telefono. Questo libro da voi costa meno che su Amazon. Sì, ma è legale? Amici, questa è solo una piccola anticipazione della nostra rubrica Casi Umani. Oggi commesso perplesso, state là.
1: E tu parli, parli, parli, alla cornetta in fretta con

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Christmas.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani, oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Negozio di telefonia. Mi serve un caricatore? Da casa o da automobile? Da casa. Gli mostro quello corretto. Come faccio a sapere che questo è da casa? Perché la spina va nella presa del muro. Rimane in silenzio. Le serve altro? No, non voglio rischiare di sembrare ancora più stupido. Negozio di telefonia. Un uomo compra il suo primo smartphone, tocca l'icona verde e compare il tastierino numerico. Ma i numeri da dove sono usciti? Torna alla schermata principale e spariscono. Continua così per qualche minuto entusiasta. Poi domanda: bello, ma per telefonare dove si collega il cavo della linea? La moglie mi guarda. Come vede, partiamo dal secolo scorso. Negozio di elettronica. Un signore pretende la sostituzione gratuita di un portatile comprato ai tempi di Windows 7. Gli proponiamo almeno una diagnosi. No, non voglio che i miei dati finiscano all'FBI. Signore, siamo in Italia. Allora nei servizi segreti italiani. Se ne va convinto che abbiano reclutato anche noi.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.
2: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo l'amore. Non lo so cosa fai quando poi te ne vai stando via.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: rivolta nel carcere di Pisa. Decine di detenuti hanno messo in atto una protesta. Un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto ci sono agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza del 118 si trova attualmente all'interno. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici con locate a fini investigativi. Cambiamo argomento. Paura nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie all'intervento di alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. È un estremista religioso, prega tutto il giorno, ha detto un collega del copilota. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare su tutto la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La presidente del Consiglio Meloni per questo ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio. Per il price cap, intanto, dopo Kuwait, Eni e IP, arriva anche Tamoil. Avviato dialogo Italia-Libia. Primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra e il centrosinistra diviso. Hanno votato no il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD si spacca e per questo si astiene dopo le forti contrapposizioni interne sul provvedimento. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo che ritengono divisiva. Atteso intanto domani il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale, quello sulle pregiudiziali. Il voto finale è previsto invece l'8 ottobre. Diana Bianchetti lascia il ruolo di capo delegazione della nazionale di calcio. Le dimissioni sono arrivate dopo le critiche del ministro Bodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Sullo sfondo anche la vicenda del mancato tesseramento di Malagò e per il quale la Federcalcio rischia il commissariamento, decisione che la giunta del CONI potrebbe prendere in una riunione la prossima settimana. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente